0: Radio Verona Estate.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Esista lei, ma uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Ca' degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Pronti per un nuovo appuntamento con l'oroscopo della giornata. Io sono Roberto e oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo subito dall'Ariete. Agirete d'impulso, ma con una fortuna che vi assisterà nei momenti decisivi. Cercate solo di non trascurare i dettagli tecnici dei vostri compiti attuali. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone che lavorano insieme a voi. La vostra generosità creerà un clima di fiducia e di stabilità reciproca. Gemelli, la vostra mente brillante partorirà un'idea che potrebbe cambiare i vostri piani. Siate pronti a comunicarla con la solita e grande efficacia oratoria. Cancro, vi sentirete molto legati alle vostre tradizioni e i vostri ricordi più cari. Usate questa forza per costruire un futuro che rispetti i vostri valori. Leone, sarete ammirati per la vostra capacità di gestire lo stress con grande dignità. Il vostro carisma sarà la guida sicura per tutto il vostro team. Vergine, organizzerete la vostra giornata in modo impeccabile, non lasciando nulla al caso. La vostra dedizione al dovere vi porterà un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni gesto e in ogni parola che pronuncerete oggi. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, andrete a fondo di una questione che vi incuriosiva da molto tempo. La vostra capacità di indagine non deluderà, portando risposte chiare. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti, di mettervi alla prova. Il vostro spirito sportivo vi aiuterà ad affrontare ogni prova con gioia. Capricorno, riuscirete a gestire le responsabilità con una calma che infonderà sicurezza. Sarete capaci di pianificare a lungo termine con una saggezza davvero rara. Acquario, le vostre idee innovative inizieranno a trovare un riscontro pratico e concreto. Siate fieri della vostra capacità di guardare sempre oltre. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di capire chi ha davvero bisogno di aiuto. Farete del bene agli altri e questo comunque vi farà sentire in profonda pace. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Sei Italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Primo derby della stagione del Verona a Padova, per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucanio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
5: In collaborazione con...
6: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
5: Radio Verona.

0: meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it per acquistare i prodotti e le

0: Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: I funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa nel veneziano a Ferragosto dell'ex compagno che poi si è suicidato, saranno celebrati sabato. È stato proclamato il lutto regionale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 27 agosto. Ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nuovo caso di West Nile a Veronella, registrato dal servizio sanitario il 13 agosto e ora reso noto nel distretto 2. Le infezioni del virus del Nilo occidentale

0: Le trasmesso dalle zanzare sono salite a 8. Nei pronto soccorso veronesi quasi ogni giorno arriva una vittima di violenza di genere. Sono storie che spesso cominciano tra le mura di casa e finiscono purtroppo in ospedale. Qui entra in gioco il codice rosa, il percorso di accoglienza attivo nei reparti di emergenza e urgenza per assistere le donne che subiscono maltrattamenti. E sono ore drammatiche per la famiglia del 18enne di Castagnaro, colpito alla testa da un coetaneo con una bottiglia nella notte tra sabato e domenica a Cerea. Il quadro clinico del giovane lascia pochissime speranze. Oggi potrebbe essere dichiarata la morte cerebrale. E la politica è unanime nella condanna della violenza e nella richiesta di interventi urgenti sulla sicurezza, anche se le ricette proposte sono in parte diverse. Giovanni Salvatori.
1: Un copione già visto, con poche eccezioni anche sul piano delle reazioni politiche, quello che segue alla drammatica rissa avvenuta a Cerea. Allarmi, preoccupazione, denuncia di situazioni intollerabili da parte di tutti gli schieramenti, con ricette e ipotesi di interventi di tipo diverso, ma la sensazione comune è che gli strumenti concreti a disposizione rimangano pochi o inattuati. La deputata Paola Boscaini di Forza Italia parla di impotenza di fronte a questi fatti, sottolinea come le leggi repressive ci siano ma non bastino e invoca un ritorno dell'educazione al centro degli interventi dello Stato. Filippo Rigo, consigliere regionale della Lega, dopo aver espresso il cordoglio sul piano umano per la vita spezzata, ripete il mantra secondo cui chi non si vuole integrare nelle regole italiane se ne deve andare e invoca pene senza sconti per il colpevole, ma va ricordato che italiani, secondo la legge, sono sia l'aggressore che la vittima dell'episodio. Il PD, con i consiglieri regionali Giampaolo Trevisi e Anna Maria Bigon, esprime a sua volta cordoglio ma ammonisce: il problema sicurezza esiste, controllo del territorio e prevenzione dei reati non possono restare solo slogan. Idem invocano rinforzi all'organico dei carabinieri, l'istituzione di una scuola regionale per la polizia locale, investimenti stabili nelle scuole per educazione e screening. Non mancano i commenti della destra estrema, con Futuro Nazionale di Vannacci, che con il deputato Gianangelo Boff invoca la remigrazione, e Forza Nuova, che stigmatizza il fallimento delle politiche migratorie degli ultimi governi, sia di sinistra che di destra, annunciando altre passeggiate per la sicurezza.
0: È stata scoperta a rubare in ospedale felpe dell'infermiera, un cellulare di un paziente, si aggirava come fosse la parente di una persona portata in pronto soccorso. La donna è stata filmata dal sistema di videosorveglianza, rintracciata e denunciata. I poliziotti in servizio alla polizia dell'ospedale di Borgo Roma hanno denunciato la cittadina rumena 58 anni per furto aggravato di un telefono cellulare ai danni di un paziente del pronto soccorso del policlinico. Ed erano stati segnalati più volte dai commercianti di Peschiera e Castelnuovo, perché nel corso dell'estate avevano tentato di rubare in alcuni negozi. In alcuni c'erano anche riusciti, danneggiando vetrate e arredi. Mercoledì notte, dopo aver infranto la vetrina di un bar in centro a Peschiera, un residente ha chiamato il 112 e tre giovani, due algerini e un marocchino, sono stati individuati e arrestati. Uno di loro aveva addosso 1.400 euro, il bottino che è stato restituito al titolare del locale, ma nel corso delle operazioni hanno cercato di fuggire spintonando i militari. Per questo, oltre al furto, sono stati accusati di resistenza e arrestati. Ieri mattina, all'arrivo in tribunale per la direttissima, erano particolarmente nervosi, salvo poi addormentarsi in aula. In particolare decisamente curioso. Le 7:06 arrivano Viabilità e Meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Viabilità.
0: Nessuna segnalazione alla circolazione regolare al momento, sia su A4 che su A22.
3: Meteo.
0: Oggi si presenta come una giornata particolarmente afosa, almeno secondo le previsioni, con cielo sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 32-33 gradi. Al momento sono 23 i gradi in città.
3: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul da-

Le 7:14 minuti, giovedì 27 agosto. Dopo Jovanotti torniamo in diretta subito dopo le news, le prime news del mattino, quelle delle 7. Andiamo d'ora ad iniziare con la nostra rassegna stampa. Sono Francesca Pellegrini, sarà con voi sino alle 9 anche oggi. Il 335 6011 610 numero per i vostri WhatsApp audio, 045 96 00 103 invece il numero di telefono. Dunque, il Corriere della Sera ci propone in apertura il dramma avvenuto tra il Nepal e il Tibet, un'apocalisse di fango, strage, turisti dispersi, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi, terribili le immagini dell'alluvione che ha devastato appunto il Nepal e il Tibet sommersi dal fango. Io vivo ma bloccato su un lembo di terra, un bresciano parla, Giovanni Fassini. Il crollo del ghiacciaio ha innescato la frana, questa è la causa della catastrofe. Poi sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, caro carburanti, via libera del governo ai tagli, la proroga fino al 5 settembre. Extra profitti, tassarli è da URSS, dice Tajani. Poi l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, si prepara dunque ad un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo che le trattative per la pace purtroppo si sono arenate ancora una volta, per Londra l'attacco è inevitabile. Sempre dalla prima pagina del Corriere, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi da pagare. Raggiunto l'accordo con i giudici per chiudere il processo che vedeva la società Meta, stiamo parlando, imputata per i danni provocati ai minori dai suoi social. Si impegna anche a riscrivere le regole di Facebook e Instagram sempre riguardo ai minorenni per contrastare l'uso compulsivo e i disturbi del sonno. L'utilizzo sarà bloccato di notte e la disattivazione delle notifiche in orario scolastico. Interessante. Lo storico produttore, addio Vittorio Frescobaldi, signore del vino. Sanità pubblica, primo suicidio volontario, fine vita in Lombardia, l'uomo di 59 anni soffriva di sclerosi multipla. Poi sotto la testata del Corriere della Sera, ritorno in Inghilterra, Harry e Meghan, la corona trema. E se non sbaglio sono già sbarcati i due. Le 7:16 minuti.

0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: 7:24 minuti, proseguiamo con la Repubblica. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna ad evocare l'uso del nucleare. Buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. Il disastro ambientale in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe, centinaia di morti e dispersi nel fango. In Germania arriva la malaria, colpa degli insetti da Europa tropicale, anche questo è segno del cambiamento climatico. Lo studio, poche nuvole, i raggi ultravioletti fanno più male. Attenzione, come sempre abbiamo ricordato da questi microfoni quando ci si espone al sole. La Stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale. Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Meta intanto patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. L'allarme sulle ingerenze dell'intelligenza artificiale. Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la super procura. Il giudice chiamato da Vassalli e Martelli. Si sono alzate varie voci, a cominciare da quella ancora forte dell'anziana sorella Maria in difesa di Giovanni Falcone contro l'accusa mossagli dal direttore del Fatto Travaglio di essere andato a Roma a lavorare con il governo Andreotti. Falcone fu chiamato come direttore degli affari penali del Ministero di Via Renula dal partigiano socialista e grande penalista Giuliano Vassalli, poi andato alla Corte Costituzionale e materialmente nominato da Claudio Martelli, che di Vassalli era stato il successore. Poi andiamo a vedere sempre dalla prima pagina, apocalisse di fango, devastante alluvione, titolo alla Stampa. Al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti. Zangrillo, il piano taglia burocrazia, meno commissari, intervista al ministro. La lotta alla burocrazia non ha mai fine, per ora abbiamo creato un percorso stabile per affrontarla, garantisce il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che ricorda di aver realizzato in 4 anni di governo oltre 460 interventi di semplificazione in settori che vanno dall'energia alle attività produttive. Coldplay e Pausini alle nozze, miliardarie, Costa Smeralda, il re delle criptovalute, sposa il suo compagno. E tra gli invitati ci saranno anche Giorgia, Laura Pausini, Rita Ora e persino i Coldplay, appunto. Beati loro, non solo gli invitati, gli sposi in primo piano, va bene. Poi sempre dalla prima pagina della Stampa, Ossola, la tragedia sul campo di Campliccioli, l'urto e l'esplosione a 1400 metri, 2 morti nell'elicottero in fiamme. Chiudiamo con questa notizia di cronaca, appunto, in attesa delle news delle 7:30.
0: Radio Verona, Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio che potrebbe però tragicamente salire. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a 96,2 miliardi di dollari e un utile netto di quasi 60 miliardi. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Il picco domani. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Nessuna segnalazione per quel che riguarda il traffico. Fino a domenica gli 8 Velox via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Aeroporto Berardi. Buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Da ogni euro se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
6: Radio Verona.

7:40 minuti, andiamo a vedere la prima pagina del giornale. Benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi. Tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Nel prossimo CDM, il 3 settembre, si decideranno le nuove misure da adottare. Rai Ranucci pronto alle carte bollate. La Rai sta cercando di percorrere la via diplomatica, ma Sigfrido Ranucci potrebbe rifiutare le proposte alternative e, pur di rimanere imbullonato alla poltrona di Report, sarebbe pronto a fare ricorso ed andrebbe per carte bollate. Addio Frescobaldi, Marchesa del Vino ha reso immortale il nettare toscano. Il produttore se n'è andato a 97 anni. Collassato un ghiacciaio sopra la testata, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime. La minaccia a Venezia, gli islamisti in sciopero, vogliamo la moschea. Con la foto notizia appunto di questo sit-in che si è tenuto. Poi andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. F-35 antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro. Burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Bellicisti e litigiosi, Meloni cede sui prestiti, safe, e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Report, cronisti divise, 5 Stelle, Meloni in aula. La lettera degli inviati alla Rai per il dopo Sigfrido spacca la redazione, ma una parte solidarizza con lui. Intanto l'azienda si incarta sul ricollocamento del conduttore e le destre continuano a chiederne l'epurazione. Sopra la testata del Fatto, Meta patteggia pagando 16,7 miliardi di dollari per uscire dal processo per i danni dei social ai giovani, confermando le accuse di Fatto. I filtri non c'erano o non funzionavano. Il Foglio. New York, Londra, Parigi e l'Italia cercasi disperatamente alternative al vuoto. Cosa ci dice il ritorno del partito dei sindaci? Il PD nel nome del nulla. Speranza fa quasi il filosofo svelando il problema del centrosinistra. I nomi dipendono dalle cose e senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo. La dura realtà di un partito costruito sulla sabbia. E questa era anche la prima pagina del Foglio Quotidiano. Andiamo a vedere anche che cosa titola Libero. Primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi. Subito la moschea a Venezia, blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. E probabilmente è la verità. Caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato, devo andare via. Poi caro carburanti, sconti prorogati, il piano PD, un blef. Dipendenza da social, Meta deve pagare crepè ai genitori, date il buon esempio. Lo sostiene appunto lo psichiatra e psicologo Paolo Crepè. Anche la Tamaro coi bimbi del bosco, cosa aspettate a riunire la famiglia, la scrittrice Susanna Tamaro. Guardi, anch'io una casa nel bosco, se vengono a controllare mi mandano l'assistenza sociale, così la scrittrice. Super bonus, Conte arriva il conto finale, 174 miliardi di euro. E questa era anche la prima pagina di Libero quando sono le 7:45 minuti.

0: Radio Verona.
1: Le 7:50 minuti, vi ricordo tra pochissimo anche l'aggiornamento delle news con le, delle 8 con lo sport a cura di Alessandro De Pietro. Il Gazzettino di Venezia e Mestre, perché dicono alla moschea. Il sindaco di Venezia è un progetto faraonico, incompatibile con la città, garanzie mai date, dai rifiuti al velo. Finché i bengalesi non si integrano non ci sarà spazio di discussione, così Simone Venturini, sindaco di Venezia, a proposito dello scontro con i bengalesi sulla moschea. Che cosa intendo per integrazione? Il rispetto delle regole di convivenza, dallo smaltimento dei rifiuti all'inserimento delle donne, vediamo in giro veli integrali. La catastrofe Nepal e Tibet, fiumi di fango e strage, centinaia di dispersi. Sconti sul diesel fino al 5 settembre, poi bonus solo per le fasce più deboli. Il governo prolunga il taglio per tutti, poi scatterà il nuovo sistema. Fine vita, Veneto, fissate le date, Milano, suicidio assistito dalla ASL. Fine vita, il Veneto ci riprova, il Consiglio regionale discuterà e voterà la settimana prossima. La proposta di legge popolare a seguire l'autonomia in Lombardia, primo suicidio medicalmente assistito, interamente gestito dal Servizio Sanitario regionale. Infarto, borseggiatore muore dopo aver scippato due anziani, un 56enne di origine rumene, uno dei più noti borseggiatori della città. L'ennesimo scippo, poi l'infarto fatale, l'uomo si è accasciato dopo aver derubato di portafogli e farmaci salvavita due anziani. Scardi va in pensione ma solo come bidello, ultimo giorno di lavoro per l'ex leader di Pittura Fresca, Scardi. Sir Oliver Scardi, da molti definito il bidello più famoso d'Italia, sicuramente lo è, almeno per coloro che hanno una certa età, fa il suo ultimo giorno di lavoro e va in pensione. La sua storia è molto di più di un aspetto di colore, visto che è protagonista di un percorso che affonda le radici nella musica. Prima con i Pittura Fresca, poi da leader della sua band, Gaetano Scardicchio, questo è il suo vero nome, è riuscito a far convivere il lavoro al liceo artistico Guggenheim con i tour all'insegna del reggae. Alla fine sono arrivato al traguardo, mi sono salvato, dice sorridendo, appena uscito dalla scuola lagunare. Scardi, perché proprio il bidello? Gli si domanda. Negli anni Ottanta avevo fatto diverse esperienze alle poste, al comune e anche a Palazzo Grassi, tutti lavori temporanei, fino al 91, quando ho avuto la possibilità di entrare in una scuola e c'è rimasto fino alla pensione. Sopra la testata, Champions in 4 ai sorteggi, corsa all'Europa per Inter, Roma, Napoli e Como. A Marcon, frontale in moto, muore un lagunare di soli 40 anni, le 7:54 minuti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona, tempo reale.
1: Sono le 8 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Ore drammatiche per la famiglia del 18enne di Castagnaro colpito alla testa da un coetaneo con una bottiglia tra sabato e domenica nella notte a Cerea. Il quadro clinico del giovane ricoverato al polo Confortini lascia pochissime speranze. Oggi potrebbe essere dichiarata la morte cerebrale.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Politica unanime nella condanna alla violenza e nella richiesta di interventi urgenti sulla sicurezza. In merito all'aggressione del 18enne a Cerea, dove appunto un 18enne versa in condizioni drammatiche all'ospedale di Borgo Trento, e nelle prossime ore si riunirà la commissione per decretarne la morte, anche se le ricette proposte dalla politica sono in parte diverse. Giovanni Salvatore.
5: Un copione già visto, con poche eccezioni anche sul piano

0: delle reazioni politiche e quello che segue alla drammatica rissa avvenuta a Cerea. Allarmi, preoccupazione e denuncia di situazioni intollerabili da parte di tutti gli schieramenti, con ricette e ipotesi di interventi di tipo diverso, ma la sensazione comune è che gli strumenti concreti a disposizione rimangano pochi o inattuati. La deputata Paola Boscaini di Forza Italia parla di impotenza di fronte a questi fatti, sottolinea come le leggi repressive ci siano ma non bastino e invoca un ritorno dell'educazione al centro degli interventi dello Stato. Filippo Rigo, consigliere regionale della Lega, dopo aver espresso il cordoglio sul piano umano per la vita spezzata, ripete il mantra secondo cui chi non si vuole integrare nelle regole italiane se ne deve andare e invoca pene senza sconti per il colpevole, ma va ricordato che italiani, secondo la legge, sono sia l'aggressore che la vittima dell'episodio. Il PD, con i consiglieri regionali Giampaolo Trevisi e Anna Maria Bigone, esprime a sua volta cordoglio ma ammonisce: il problema sicurezza esiste, controllo del territorio e prevenzione dei reati non possono restare solo slogan. Idem invocano rinforzi all'organico dei carabinieri, l'istituzione di una scuola regionale per la polizia locale, investimenti stabili nelle scuole per educazione e screening. Non mancano i commenti della destra estrema, con Futuro Nazionale di Vannacci, che con il deputato Gianangelo Boff invoca la remigrazione, e Forza Nuova, che stigmatizza il fallimento delle politiche migratorie degli ultimi governi, sia di sinistra che di destra, annunciando altre passeggiate per la sicurezza.
1: È stata scoperta a rubare in ospedale felpe delle infermiere e un cellulare di un paziente. Si aggirava come fosse la parente di una persona portata in pronto soccorso, ma la donna è stata filmata dal sistema di videosorveglianza, rintracciata e denunciata. È accaduto lunedì. I poliziotti in servizio al posto di polizia dell'ospedale di Borgo Roma hanno denunciato la cittadina rumena, 58 anni, per furto aggravato di un cellulare ai danni di un paziente del pronto soccorso del policlinico. Ed erano stati segnalati più volte dai commercianti di Peschiera Castelnuovo perché nel corso dell'estate avevano tentato di rubare in alcuni negozi. Mercoledì notte, dopo aver infranto la vetrina di un bar in centro a Peschiera, un residente ha chiamato il 112. I tre giovani, due algerini e un marocchino, sono stati individuati e arrestati. Quando le pattuglie del radiomobile di Peschiera sono arrivate sul luogo della spaccata, hanno notato tre giovani che stavano cercando di allontanarsi. Li hanno fermati per identificarli. Uno di loro aveva addosso 1.400 euro, il bottino che è stato restituito al titolare del locale. Nel corso delle operazioni hanno cercato di scappare spintonando i militari, per cui oltre al furto aggravato sono accusati anche di resistenza pubblico ufficiale e arrestati. Nuovo caso di West Nile a Veronella, registrato dal servizio sanitario il 13 agosto, ora reso noto. Nel distretto 2 le infezioni del virus del Nilo occidentale trasmesso dalle zanzare sono salite ad 8. E per lo sport diamo ora il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
2: Buongiorno Francesca, ultimi due allenamenti per il Verona prima della partita di Padova, il primo derby della stagione dell'Hellas, fischio d'inizio alle 21 all'Euganeo con diretta su Radio Verona dalle 20, settore ospiti fra l'altro esaurito in pochissimo tempo con 1500 biglietti venduti, non ce ne saranno altri per i tifosi dell'Hellas, cui il Padova ha dedicato soltanto il settore ospiti. Per Baroni un cerchio da chiudere in fretta a livello tecnico, ben intesa che lo chiuda Sogliano con il mercato fra lunedì e martedì, chiusura delle trattative martedì alle 20, con il Verona che ieri ha ceduto a titolo definitivo, conservando il 50% della futura eventuale rivendita, Simionas al Cluj, tornato in patria Simionas dopo un buon percorso fra Under 17 e Primavera. Gli altri ad uscire saranno giovani come Vermesan, come De Battisti, probabilmente calabrese, per cui insiste la Carrarese. Bisogna sciogliere la matassa legata a Suslov, per cui non c'è ancora un'offerta in linea con quella che era richiesta del Verona, almeno 5 milioni. Bisogna chiarire e sciogliere la questione anche che riguarda Belgali, per cui continua ad essere fortemente interessato il Sassuolo. La contropartita resta Iannoni, per cui c'è anche però l'interesse del Benevento. Gioca Sogliano, gioca però soprattutto Baroni in questi ultimi due allenamenti, 4-2-3-1 ancora, pochissime variazioni con Oyegoke che resterà sarà a destra, nonostante la destra sia stata tanto sofferente. Abbiamo molto sofferto con l'Ascoli, poi davanti tutto delegato alla fantasia di Compagnon, alla capacità di finalizzazione di Mulattieri, in attesa del miglior Arrui, quello che certamente non è stato con l'Ascoli. Al suo posto potrebbe sabato a Padova giocare Vernete. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro, sono le 8:08, arriva il meteo.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona. Meteo.
1: E andiamo a vedere che tempo farà in questo 27 agosto. Sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa. Temperature comprese tra i 22 e i 34 gradi, cielo poco nuvoloso velato al mattino, nuvolosità innocua il pomeriggio, poche nubi alla sera, questa nel dettaglio. Temperatura massima 33-34 gradi alle ore 17, al momento sono 24 i gradi in città.
8: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Pronti per un nuovo appuntamento con l'oroscopo della giornata. Io sono Roberto e oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo subito dall'Ariete. Agirete d'impulso, ma con una fortuna che vi assisterà nei momenti decisivi. Cercate solo di non trascurare i dettagli tecnici dei vostri compiti attuali. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone che lavorano insieme a voi. La vostra generosità creerà un clima di fiducia e di stabilità reciproca. Gemelli, la vostra mente brillante partorirà un'idea che potrebbe cambiare i vostri piani. Siate pronti a comunicarla con la solita e grande efficacia oratoria. Cancro, vi sentirete molto legati alle vostre tradizioni e i vostri ricordi più cari. Usate questa forza per costruire un futuro che rispetti i vostri valori. Leone, sarete ammirati per la vostra capacità di gestire lo stress con grande dignità. Il vostro carisma sarà la guida sicura per tutto il vostro team. Vergine, organizzerete la vostra giornata in modo impeccabile, non lasciando nulla al caso. La vostra dedizione al dovere vi porterà un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni gesto e in ogni parola che pronuncerete oggi. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, andrete a fondo di una questione che vi incuriosiva da molto tempo. La vostra capacità di indagine non deluderà, portando risposte chiare. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti, di mettervi alla prova. Il vostro spirito sportivo vi aiuterà ad affrontare ogni prova con gioia. Capricorno, riuscirete a gestire le responsabilità con una calma che infonderà sicurezza. Sarete capaci di pianificare a lungo termine con una saggezza davvero rara. Acquario, le vostre idee innovative inizieranno a trovare un riscontro pratico e concreto. Siate fieri della vostra capacità di guardare sempre oltre. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di capire chi ha davvero bisogno di aiuto. Farete del bene agli altri e questo comunque vi farà sentire in profonda pace. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: estate. Radio Verona estate.
1: E dopo Tiziano Ferro con questa vecchia canzone sempre bella, peraltro alle 8 e 20 minuti andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole di Italia Oggi, poi vedremo anche in chiusura la Gazzetta. Il Sole, assunzioni, contratti tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. Il cantiere manovra parte del lavoro e sanità, i due ministeri hanno pronto un pacchetto appunto di 8 miliardi, risorse permettendo. Il capitolo lavoro contiene nuovi incentivi alle assunzioni di giovani, donne nella ZES e per stabilizzare rapporti a termine. Prevista anche la conferma della detassazione al 5% di rinnovi contrattuali, lavoro notturno e straordinari. Per la sanità la richiesta di 5 miliardi, di cui uno per le nuove assunzioni di medici e infermieri da destinare alle case di comunità. Caro carburanti, imposte anticipate ai big dell'energia per finanziare il nuovo sconto sul diesel. Intesa, osservazioni alla Consob, criticità nelle operazioni MPS. Il documento richiama la necessità di tutelare l'integrità del mercato. Dipendenza dei minori dai social, Meta paga 18 miliardi, la società patteggia nella foto Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta. Poi la prima pagina di Italia Oggi, immigrati, un boom di ricorsi. Lo prevede la relazione della Cassazione al decreto legge giustizia migranti. Possibile rivolgersi alla Suprema Corte con gratuito patrocinio su ogni limitazione di libertà personale. È scomparso Vittorio Frescobaldi, che spalancò le porte dell'export al vino italiano di qualità. Le 8 e 21 minuti.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
11: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: www.titospec.it.
14: Cosa fai tesoro?
13: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
14: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Radio Verona.
1: 8 e 27 minuti, andiamo a concludere quindi la nostra rassegna con la Gazzetta dello Sport. Lo strappo di Ken, l'attaccante di Fiorentina e nazionale, vuole il Como, non si allena, multato. E mi pare anche il minimo. Sorteggio dalle 18, Champions, l'Inter guida le nostre, Chivu in prima fascia, poi Roma e Napoli, Como per sorprendere. Il nuovo centravanti Juve, David, porta Zirkzee, il canadese dal Ciolo che blocca Sorloth, tutto sull'olandese. Leao verso il Galatasaray, Tomori, Fofana e Gimenez esclusi dalla rosa. Milan fuori in 4, al diavolo 45 milioni e un super contratto per il portoghese. Leao, dunque cardinale, continua con l'epurazione. Poi partiamo male, in Serie A giocano meno italiani, ma non è una novità ormai da decenni, rispetto a solo ad un anno fa ancora meno italiani. Le elezioni della FIFA, la FIGC scarica Infantino, siamo con l'UEFA. E questa era la Gazzetta e questo è Gene Gnocchi, il rompipallone, dopo Malen anche Colomouani ha incontrato un suo sosia. Spalletti, l'unica differenza è che il sosia segna.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Intanto il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro paesi membri della NATO. La visita, che non era stata annunciata ufficialmente, sarebbe legata alle valutazioni dell'intelligence USA, secondo cui Mosca potrebbe tentare nei prossimi anni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un'azione militare limitata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costi dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, come spiegano fonti di governo. L'obiettivo è quello di passare poi a una delle misure mirate per le fasce più deboli. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: E andiamo a vedere che cosa accadrà in questo giovedì 27 agosto. Cielo poco nuvoloso velato, al mattino qualche nube sparsa, il pomeriggio poche nubi, alla sera la temperatura massima sarà di 33-34 gradi, al momento sono 25 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via.
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 €, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 €. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona,
8: Radio Verona, tempo reale.

0: Le 8:42 minuti di questo giovedì 27 agosto, come sapete, a settembre riparterà Med, il medico risponde, la nostra trasmissione di medicina, salute e prevenzione, che va in onda due giorni la settimana, il martedì e il mercoledì, a partire dalle 8:20 sino alle 8:45. Riprenderemo ovviamente a parlare di tutte le tematiche, di tutti gli argomenti che interessano tutti noi. Ma in questi giorni l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è stato applicato, diciamo così, un nuovo trattamento per i pazienti con Parkinson. Siamo stati i primi nel Veneto, è una metodica che già era in uso da diversi anni, ma che a Borgo Trento, diciamo, si è così perfezionata. Si tratta della stimolazione cerebrale profonda, precisa e personalizzata. Ovviamente una volta adottata questa metodica ci sono condizioni sicuramente migliori per il paziente, perché è in grado di controllare sintomi come il tremore tipico appunto del Parkinson, eccetera eccetera. Adesso ci faremo ovviamente spiegare tutto da chi l'ha applicata questa metodica, il dottor Michele Longhi, che è un neurochirurgo. Buongiorno dottor Longhi, buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Grazie. Lei è un neurochirurgo, no? Dell'unità esatto. Operativa complessa di neurochirurgia
1: B, esatto, dell'azienda.
0: Sì, diretta appunto dal professor Sala, che abbiamo già avuto anche come nostro ospite. Sì. Dottore, andiamo a spiegare che cos'è questa DBS, che sta per stimolazione cerebrale profonda, no? Dico bene?
1: Esatto, sta per Deep Brain Stimulation, sì. In italiano si traduce certo. Con stimolazione cerebrale profonda, ed è di fatto un intervento neurochirurgico minimamente invasivo, cioè che viene eseguito tramite una metodica che si chiama stereotassi, che è un nome complicato, sì. Ma il concetto è molto semplice, vuol dire localizzazione spaziale, in sì. Cui all'interno del cervello proprio vengono inseriti sotto una guida estremamente precisa e diretta due elettrocateteri, due elettrodi, che poi vengono raccordati sotto cute a un generatore di impulsi che è del tutto simile al pacemaker cardiaco, sì, quello che sì. Si usano per le malattie cardiache, e la nuova generazione tra l'altro di questi stimolatori, che questi sono ricaricabili dall'esterno come i cellulari e durano 25 anni.
0: Dottore, le chiedo, questa metodica viene in anestesia per il paziente o come? In anestesia generale, voglio dire?
1: Allora, anche se sembra strano, sì. La prima parte dell'intervento avviene in anestesia locale, perché sì. L'inserimento di questi elettrodi, cioè anestesia locale con ausilio ovviamente dei colleghi anestesisti in sala operatoria, perché così proprio la peculiarità è che noi possiamo, grazie alla collaborazione con il collega neurologo, sì. Trovare il sito di stimolazione perfetto per quel paziente, perché il nucleo che andiamo a impiantare, l'area è di pochi millimetri quadrati,
0: sì.
1: Quindi bisogna essere estremamente
0: precisi. Assolutamente esatto. Sì. Ecco, e poi come avviene? Che cosa accade praticamente? Si stimola, no?
1: Esatto.
0: In maniera profonda, diciamo, il cervello, ecco, lo dica in parole semplici.
1: Sì,
0: sì. Sì, prego.
1: Allora, questo nuovo tipo di elettrocatetere che viene impiantato a 16 contatti, quindi diciamo che ha circa il 200% in più di superficie rispetto a quelli che venivano impiantati, ti permette proprio di personalizzare la stimolazione, cioè su ciascun contatto puoi orientare il campo elettrico e puoi, diciamo, dividere la tua stimolazione, cioè puoi stimolare maggiormente un'area,
0: sì.
1: Meno un'altra, perché sappiamo che il Parkinson è una malattia complessa, ha diversi sintomi, c'è la rigidità, c'è la lentezza dei movimenti che si chiama bradicinesia, c'è il tremore, ci sono i disturbi della marcia, quindi ed è una malattia evolutiva, cioè il paziente tende purtroppo a peggiorare, sì, con il passare, sì, degli anni. Quindi questa metodica cosa serve? Serve a controllare nel tempo i disturbi,
0: sì,
1: e a togliere gli effetti collaterali che i farmaci hanno a lungo termine.
0: Assolutamente, sì, come tutti i farmaci del resto, ecco.
1: Esatto.
0: I sintomi, come diceva dottor Longhi, come tremore, no? Rigidità, lentezza, esatto, dei movimenti,
1: sì.
0: Ecco, avete,
1: sì,
0: una percentuale di questo miglioramento nei pazienti?
1: Allora, nella nostra casistica, diciamo, con i vecchi elettrodi avevi un miglioramento di almeno il 75% dei disturbi di riduzione, quindi della terapia parkinsoniana, perché poi sappiamo che il controllo motorio nel lungo termine è difficoltoso solo con le medicine, quindi ci sono i blocchi, ci sono le distonie dolorose, i movimenti involontari, questi vengono tutti controllati dalla stimolazione elettrica che, a differenza dei farmaci, è continua.
0: Sì.
1: Quindi non ha bisogno di essere interrotta.
0: E quindi si vanno anche a ridurre i farmaci, da quello che capisco.
1: Assolutamente sì, c'è una riduzione di almeno il 50% della terapia farmacologica.
0: Questa procedura, diciamo, questa terapia, ogni quanto deve essere effettuata?
1: Allora, l'intervento viene fatto in un'unica seduta.
0: Sì.
1: Quindi una volta che gli elettrodi sono posizionati,
0: sì,
1: e viene connesso, questa volta in anestesia generale, lo stimolatore con gli elettrodi, poi il collega neurologo che poi successivamente, nelle settimane successive, regola pian piano la terapia elettrica.
0: Sì, sì.
1: Quindi di fatto l'intervento chirurgico è uno.
0: È uno, è definitivo anche.
1: Esatto, no. Sì.
0: Davvero un passo in avanti, no? Sorprendente e decisivo anche per la qualità di vita dei pazienti, dottor Longhi.
1: Sicuramente sì, anche perché andiamo verso un percorso di umanizzazione delle cure e di personalizzazione. Siccome è una malattia, il Parkinson, che ha mille forme, mille sfaccettature, rimanendo insomma,
0: sì,
1: ecco, senza entrare nei dettagli tecnici.
0: Certo, che incidenza, però, dottore, a grandi linee, che incidenza ha il Parkinson nella popolazione?
1: Ma, insomma, adesso è una malattia che sta sempre aumentando, voglio dire, quindi. Però mi preme ricordare,
0: sì, sì,
1: più di questo, che non tutti i pazienti parkinsoniani possono essere sottoposti a questo intervento.
0: Che le stavo per chiedere, chi è, diciamo, il candidato, tra virgolette, ideale?
1: Ma allora, deve essere un paziente intanto di sotto i 70 anni di età.
0: Sotto, scusi, perché l'abbiamo persa per un istante.
1: Sì, sì.
0: Sotto i 70
1: deve essere
0: anni, sì,
1: sotto i 70 anni di età. E deve passare attraverso un processo di selezione che fanno i colleghi neurologi.
0: Sì.
1: E questo è importante, perché non deve avere ovviamente lesioni, problemi alla risonanza magnetica cerebrale, deve essere un paziente che risponde bene alle medicine, che ha almeno 5 anni di malattia,
0: sì,
1: e che ha dei problemi motori seri, cioè non può essere fatto troppo all'inizio della malattia.
0: Della malattia. Sì,
1: esatto.
0: Sì. Dottore, è stato chiarissimo e anche molto semplice nella spiegazione, la ringrazio.
1: Sono
0: dottore, complimenti.
1: Grazie
0: ovviamente per i risultati che state ottenendo. Al momento su quante le avete impiantata, diciamo, questa?
1: Vabbè, no, chiaramente il trattamento nuovo, abbiamo fatto il primo caso adesso,
0: sì,
1: certo,
0: sì, sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: è 20 anni che facciamo questa metodica, insomma siamo sopra i 100 impianti.
0: Ecco, però adesso è stata perfezionata, no? Ci sono più elettrocateteri, quindi
1: adesso c'è questo elettrocatetere nuovo che sì, che sposta, amplia molto poi il range chirurgico e riduce anche lo stress operatorio per il paziente.
0: Assolutamente.
1: Che chiaramente ti dà più possibilità di manovra, diciamo così.
0: Ecco, diciamo così, va bene. Grazie al dottor Michele Longhi, dunque neurochirurgo dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Buona giornata, buon lavoro soprattutto, dottore.
1: Grazie.
0: Grazie, a risentirci alle 8:50.
2: Radio Verona, tempo reale.

0: lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
4: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Al termine anche oggi di questa nostra mattinata insieme, ci ritroviamo puntuali domani alle 7. Buona giornata.
1: Sono le 8:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Nuovo caso di West Nile a Veronella registrato dal servizio sanitario il 13 agosto, ora reso noto. Nel distretto 2 le infezioni del virus del Nilo occidentale trasmesso dalle zanzare sono salite ad 8.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 27 agosto, buona giornata da Francesca Pellegrini. Sono ore drammatiche per la famiglia del 18enne di Castagnaro, colpito alla testa da un coetaneo con una bottiglia nella notte tra sabato e domenica a Cerea. Il quadro clinico del giovane lascia pochissime speranze, oggi potrebbe essere dichiarata la morte cerebrale. L'aggressore indagato, un 19enne residente a Cerea, che lunedì scorso si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri, sarà ascoltato a Montorio per l'udienza di convalida del GIP Zuccon, mentre la vita di Youssef resta appesa ad un filo. La sorella maggiore Nawal traccia un toccante ritratto del fratello e del ragazzo che tutti gli amici conoscono, usando il passato come se fosse consapevole che ormai le speranze sono ridotte. Lumicino a casa era un ragazzo estremamente tranquillo, non uno che faceva rumore, che cercava attenzione o che sentiva il bisogno di essere al centro, racconta la ragazza. Era un ragazzo buono. Questa è una delle cose che sento più fortemente quando penso a lui. Giovanissimo, 22 anni, originario del Marocco, era stato individuato come l'autore di decine di furti in abitazione, ma era sempre stato abilissimo nel sottrarsi all'arresto per almeno 12 volte, come emerso ieri nel corso della direttissima celebrata davanti al PM d'udienza. Era riuscito a sfuggire ai carabinieri dopo essere entrato e uscito dalle case e dopo aver rubato, ma non ha un precedente. Il 25 agosto non è stato così veloce. I carabinieri di Colonia Veneta, durante un servizio di controllo, hanno notato alcuni movimenti sospetti all'interno di un casolare abbandonato. Si sono avvicinati, lui se ne è accorto ed è uscito di corsa, fuggendo nei campi, superando ostacoli e corsi d'acqua, ma non è riuscito a seminare i militari che lo hanno così bloccato. Con sé aveva un orologio da donna, 27 pacchetti di sigarette e 180 euro. Ricettazione, resistenza e violazione di domicilio, le accuse. L'arresto è stato convalidato. L'operazione bonifica si è conclusa, ora può partire la demolizione. Procedono, come da programma, i lavori all'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. Nei primi giorni di questa settimana sono state ultimate le operazioni.

0: operazioni per la bonifica dell'edificio e la rimozione della copertura in Eternit. Nei prossimi giorni sarà effettuato il sopralluogo tecnico per la stesura del piano esecutivo della demolizione dell'intera struttura. In previsione si provvederà alle opere di estrazione di tutti gli arredi e rivestimenti interni all'ex teatro. L'intervento, che giunge dopo oltre 45 anni di abbandono e una situazione rimasta bloccata per più di 20 anni, consente di eliminare un potenziale rischio, mettendo definitivamente in sicurezza un'area collocata accanto ad un asilo nido, restituendo così al quartiere Borgonuovo uno spazio pubblico oggi inutilizzabile. Le 9:04 minuti, arriva la viabilità.
1: Viabilità.
0: Anche oggi sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Sassino di Livenza, Allaccio A28, Porto Gruaro, Pordenone in direzione Trieste. Sulla 22 del Brennero nessuna segnalazione, gli autovelox fino a domenica 30, via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbine, via Berardi. Buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Pronti per un nuovo appuntamento con l'oroscopo della giornata? Io sono Roberto e oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo subito dall'Ariete. Agirete d'impulso, ma con una fortuna che vi assisterà nei momenti decisivi. Cercate solo di non trascurare i dettagli tecnici dei vostri compiti attuali. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone che lavorano insieme a voi. La vostra generosità creerà un clima di fiducia e di stabilità reciproca. Gemelli, la vostra mente brillante partorirà un'idea che potrebbe cambiare i vostri piani. Siate pronti a comunicarla con la solita e grande efficacia oratoria. Cancro, vi sentirete molto legati alle vostre tradizioni e i vostri ricordi più cari. Usate questa forza per costruire un futuro che rispetti i vostri valori. Leone, sarete ammirati per la vostra capacità di gestire lo stress con grande dignità. Il vostro carisma sarà la guida sicura per tutto il vostro team. Vergine, organizzerete la vostra giornata in modo impeccabile, non lasciando nulla al caso. La vostra dedizione al dovere vi porterà un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni gesto e in ogni parola che pronuncerete oggi. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, andrete a fondo di una questione che vi incuriosiva da molto tempo. La vostra capacità di indagine non deluderà, portando risposte chiare. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti, di mettervi alla prova. Il vostro spirito sportivo vi aiuterà ad affrontare ogni prova con gioia. Capricorno, riuscirete a gestire le responsabilità con una calma che infonderà sicurezza. Sarete capaci di pianificare a lungo termine con una saggezza davvero rara. Acquario, le vostre idee innovative inizieranno a trovare un riscontro pratico e concreto. Siate fieri della vostra capacità di guardare sempre oltre. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di capire chi ha davvero bisogno di aiuto. Farete del bene agli altri e questo comunque vi farà sentire in profonda pace. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
11: Radio Verona giravoce.
12: Giravoce.
11: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: Un altro flashback su Radio Verona ad aprire un'altra mattinata da vivere insieme. Buongiorno, bentrovati, buon giovedì. Siete con Nadia De Nicolò insieme anche quest'oggi fino alle 14.

0: cuore.
1: E grazie alla nostra redazione per averci accompagnati per tutta la prima mattinata. Ora, come sempre, tocca a noi, a me e a voi, a me a farvi compagnia. Voi, se volete, pure via WhatsApp al 335 60 11 610. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona. Il sito internet radioverona.it non è finita qua. Potete anche curiosare sui social, nelle nostre pagine Instagram, Facebook, mettere un pollicione all'insù, un cuoricino, insieme per tutta la mattinata fino alle 14, fino all'arrivo di Daisy, alla ricerca delle notizie più belle da condividere, le più simpatiche, le curiosità e non solo che riguardano Verona, la nostra città ovviamente dalla quale trasmettiamo, ma anche tutta la nostra regione, l'Italia e il mondo.

0: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
1: Melotti in Festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in Festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: imagining me.
1: Come sempre, e curiosi sull'evolversi della situazione, diamo anche un occhio al meteo. Beh, splende il sole, continuerà a splendere il sole almeno fino a mercoledì 2 settembre un po' in tutta Italia, con una breve perturbazione che potrebbe lambire quello che è il nostro territorio venerdì. Ma fino a mercoledì l'alta pressione alza la voce, quindi le temperature salgono, si rinforza l'anticiclone subtropicale. Secondo gli esperti torna il caldo e alcune location potranno anche raggiungere i 40 gradi, ma parliamo del centro-sud. Per ciò che concerne il nostro territorio, comunque le temperature si alzeranno e non poco durante il weekend, il fine settimana, senza raggiungere proprio quelle temperature caldissime anche di notte che abbiamo vissuto quest'estate. In ogni caso, temperature in rialzo. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di dispersi e almeno 160 i morti, secondo un primo bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 579 turisti, di cui 393 stranieri. L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri ha affermato che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi, dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso risale ad agosto. Il primo caso mortale si era verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegno. Il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

La nostra mattinata on air in diretta, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona. Torno ai Power Hits estate e sì, siamo pronti per decretare il tormentone estivo targato 2026. Una lunga lista di super ospiti si avvicenderà sul palco dell'Arena di Verona quando il primo di settembre, tra poco scopriamo tutti i dettagli.

0: Bam bam bambina.
1: Manca poco, il primo di settembre tornano i Power Hits Estate in Arena a Verona. Evento che compie ben 10 anni. Sul palco tutti gli artisti più amati e le canzoni più suonate dalle radio italiane durante la stagione estiva. Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Anna, Bresh, Delia, Dito nella Piaga, Emma, Ernia, Fabri Fibra, Gabbani, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Irama, J-Ax, Levante, Marco Masini, Noemi, Pinguinita, CC Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso e tanti altri. Ma non finisce qui, perché ci saranno anche tante sorprese. E il giorno successivo, il 2 settembre, sempre nella nostra magnifica Arena di Verona, sempre nell'anfiteatro Scaligero, ci sarà anche il Future It's Alive, ovvero un evento che scrive un po' la musica del futuro. Quindi due grandi eventi da vivere in Arena a Verona, il primo e il 2 di settembre.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
5: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
4: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
5: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: mi dai due lire.
1: Torniamo insieme in redazione per scoprire le ultime notizie che noi giungono non solo da Verona ma anche dalla provincia, dalla nostra regione. Arriva l'informazione locale completata, ne parlavamo proprio poc'anzi insieme, dal meteo.
2: Sono le 10 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: I funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa nel veneziano a Ferragosto dell'ex compagno che poi si è suicidato, saranno celebrati sabato. È stato proclamato il lutto regionale.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nel pronto soccorso veronesi quasi ogni giorno arriva una vittima di violenza di genere. Storie che spesso cominciano tra le mura di casa, finiscono in ospedale dove il personale sanitario diventa il primo punto di ascolto e protezione. È qui che entra in gioco il codice rosa e il percorso di accoglienza attivo nei reparti di emergenza urgenza per assistere le donne che subiscono maltrattamenti. Numeri significativi arrivano anche dal pronto soccorso dell'ULS 9 Scaligera. A Legnago, tra gennaio e luglio di quest'anno, sono stati attivati 24 codici rosa contro i 26 dello stesso periodo 2025. A San Bonifacio 54 quelli registrati finora, a fronte dei 128 complessivi 2025. A Villafranca 28 tra il 2025 e i primi 6 mesi del 26. A Negrari i codici rosa sono stati 14 dall'inizio dell'anno. Un dato sostanzialmente in linea con quello del 2025, quando erano stati complessivamente 28. Il profilo delle pazienti è eterogeneo. Le donne coinvolte hanno un'età compresa tra i 23 e i 63 anni e nei dati relativi allo scorso anno 9 su 14 sono di nazionalità italiana. L'operazione bonifica si è conclusa, ora può partire la demolizione. Procedono come da programma i lavori dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. Nei primi giorni di questa settimana sono state ultimate le operazioni per la bonifica dell'edificio e la rimozione della copertura in Eternit. Nei prossimi giorni sarà effettuato il sopralluogo tecnico per la stesura del piano esecutivo della demolizione dell'intera struttura. In previsione, nelle prossime ore si provvederà alle opere di estrazione di tutti gli arredi e rivestimenti interni all'ex teatro. L'intervento, che giunge dopo oltre 45 anni di abbandono e una situazione rimasta bloccata per più di 20 anni, consente di eliminare un potenziale rischio, mettendo definitivamente in sicurezza un'area collocata attorno ad un asilo nido e restituendo al quartiere uno spazio pubblico oggi inutilizzabile. Da oggi partono i lavori di asfaltatura in zona Veronetta. Il tratto di strada è interessato, 500 metri, è tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organo, via Santa Chiara e via Redentore, fino al parcheggio di via Redentore.

0: l'evento durerà indicativamente 10 giorni e sarà realizzato da Vuretti, del gruppo Magis, nell'ambito dell'accordo con il piano asfalti del comune. L'intervento ovviamente comporterà alcune modifiche alla viabilità della zona. E in chiusura una notizia che riguarda un altro parto in ambulanza. Gli operatori del 118 sono intervenuti nella notte a Isola della Scala per assistere una donna in preda alle doglie. Sul posto due mezzi di soccorso. La donna ha partorito in ambulanza e poi sono stati trasferiti tutti all'ospedale di Villafranca. Ed è tutto, a più tardi.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
0: Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, con temperatura massima sui 33-34 gradi. Domani parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà sempre su valori elevati, 33-34 gradi. La minima sarà di 23.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Sono quelle canzoni del passato che ci sbloccano un ricordo, i nostri flashback. Ancora ben trovati, buon giovedì, siete con Nadia De Nicolò.

0: Buon vento!
1: Tra poco insieme parliamo della Verona Card su Radio Verona, perché cambia forma e si rinnova. Proprio il prossimo mese, a settembre, il passaggio alla forma digitale, la tessera che garantisce l'accesso scontato a musei, monumenti civici, trasporto pubblico urbano, assumerà una forma diversa e digitale con un QR code nominativo. Ne parliamo insieme tra pochissimo su Radio Verona.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
10: E se ti chiedo di restare qua, è perché solo non mi chiedo mai come mi va.

0: E ancora ben trovati. Il Comune di Verona digitalizza la Verona Card. Il titolo cumulativo, che da tanti anni consente a tutti i visitatori l'accesso scontato a musei, monumenti civici, chiese, trasporto pubblico urbano, a partire proprio dal 1 settembre, la card, finora disponibile solo in versione cartacea, assumerà la forma di un QR code nominativo, acquistabile e utilizzabile interamente da smartphone attraverso una nuova web app, Your Verona, un utile strumento che segnala anche tutti gli appuntamenti di interesse per chi visita la città. Un progetto davvero innovativo che riguarderà tutti i turisti e non solo, per girare la città con un semplice codice che permetterà a tutti quanti di ottenere sconti e tante tantissime informazioni. Tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Un terremoto di magnitudo 5.2 si è verificato oggi a largo della costa sudorientale di Taiwan, lo riferisce l'amministrazione meteorologica centrale, non segnalando vittime o feriti. Un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa romeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di poale, sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

La mattinata del giovedì di Radio Verona, siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci come state vivendo questo giovedì, se è uno degli ultimi giorni di vacanza, no? Siete già al lavoro, siete a casa, state svolgendo commissioni, vi state preparando per il grande rientro a scuola, potete condividere un pezzettino della vostra vita proprio con noi. E tra poco insieme continuiamo a curiosare inerentemente le notizie che riguardano Verona e la provincia, e andiamo a Castelnuovo del Garda, che rilancia il suo salone del libro con un'edizione molto più ampia.

0: Arriva la seconda edizione di Castelnuovo Scrive, ovviamente parliamo di Castelnuovo del Garda in provincia di Verona, location che si prepara a coinvolgere un pubblico ancora più vasto, confermando la vitalità culturale di tutto il territorio. Il Salone del Libro di Castelnuovo del Garda torna con un programma articolato su due giornate, venerdì 25 e sabato 26 settembre. La prima giornata, venerdì 25, sarà dedicata alla letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Sabato 26 settembre invece sarà dedicato agli autori e alle loro opere. Il salone diventerà un luogo di incontro tra scrittori e lettori, con una ottima opportunità di conoscere percorsi creativi e tante tantissime storie diverse. Appuntamento quindi a Castelnuovo del Garda per questi due giorni molto interessanti, 25 e 26 settembre.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: torniamo nuovamente insieme in redazione e scopriamo le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Nuovo caso di West Nile a Veronella, registrato dal servizio sanitario il 13 agosto, ora reso noto. Nel distretto 2 le infezioni del virus del Nilo occidentale, trasmesso dalle zanzare, sono salite ad 8.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nei pronto soccorso veronesi quasi ogni giorno arriva una vittima di violenza di genere. Storie che spesso cominciano tra le mura di casa, finiscono in ospedale, dove il personale sanitario diventa il primo punto di ascolto e protezione. È qui che entra in gioco il codice rosa, il percorso di accoglienza attivo nei reparti di emergenza urgenza per assistere le donne che subiscono maltrattamenti. Numeri significativi arrivano anche dal pronto soccorso dell'ULS 9 Scaligera. A Legnago, tra gennaio e luglio di quest'anno, sono stati attivati 24 codici rosa contro i 26 dello stesso periodo 2025. A San Bonifacio 54 quelli registrati finora, a fronte dei 128 complessivi 2025. A Villafranca 28 tra il 2025 e i primi 6 mesi del 26. A Negrari codici rosa sono stati 14 dall'inizio dell'anno. Un dato sostanzialmente in linea con quello del 2025, quando erano stati complessivamente 28. Il profilo delle pazienti è eterogeneo. Le donne coinvolte hanno un'età compresa tra i 23 e i 63 anni e nei dati relativi allo scorso anno 9 su 14 sono di nazionalità italiana. L'operazione bonifica si è conclusa, ora può partire la demolizione. Procedono come da programma i lavori dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. Nei primi giorni di questa settimana sono state ultimate le operazioni per la bonifica dell'edificio e la rimozione della copertura in Eternit. Nei prossimi giorni sarà effettuato il sopralluogo tecnico per la stesura del piano esecutivo della demolizione dell'intera struttura. In previsione, nelle prossime ore si provvederà alle opere di estrazione di tutti gli arredi e rivestimenti interni all'ex teatro. L'intervento, che giunge dopo oltre 45 anni di abbandono e una situazione rimasta bloccata per più di 20 anni, consente di eliminare un potenziale rischio, mettendo definitivamente in sicurezza un'area collocata attorno ad un asilo nido e restituendo al quartiere uno spazio pubblico oggi inutilizzabile. Da oggi partono i lavori di asfaltatura in zona Veronetta. Il tratto di strada è interessato, 500 metri, è tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organo, via Santa Chiara e via Redentore, fino al parcheggio di via Redentore. L'intervento durerà indicativamente 10 giorni e sarà realizzato da Vuretti, del gruppo Magis, nell'ambito dell'accordo con il piano asfalti del comune. L'intervento ovviamente comporterà alcune modifiche alla viabilità della zona. E in chiusura una notizia che riguarda un altro parto in ambulanza. Gli operatori del 118 sono intervenuti nella notte a Isola della Scala per assistere una donna in preda alle doglie. Sul posto due mezzi di soccorso. La donna ha partorito in ambulanza e poi sono stati trasferiti tutti all'ospedale di Villafranca. Ed è tutto, a più tardi.

0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
3: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: Radio Verona.
0: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: La musica del passato che torna ad aprire ogni ora. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona. Gira voce e siete con Nadia De Nicolò.

Le notizie che riguardano la città di Verona, la nostra regione, tutto il nostro territorio, anche la provincia, sempre a proposito di provincia. A partire da domani torna l'antica fiera di Somma Campagna in provincia di Verona. Torna e continuerà fino al 1° di settembre con un programma che conferma una manifestazione capace di custodire l'identità agricola del territorio e allo stesso tempo di rinnovarsi attraverso tantissime iniziative culturali. La fiera si aprirà oggi con l'anteprima in Piazza Castello e poi ci sarà l'inaugurazione ufficiale domani alle 19 nella sala affreschi del municipio. Tantissimi gli appuntamenti attesi, tra i quali spicca la mostra rassegna nazionale dei cavalli, che dopo il successo dello scorso anno assume una dimensione nazionale, rassegna che si svolgerà nel parco di Villa Venier sia sabato che domenica 30 agosto dalle 9 alle 18 e poi si concluderà lunedì 31 agosto nella sola mattinata, in contemporanea con la campagna in villa, un'iniziativa che rappresenta un po' il ritorno alle origini della fiera, nata come proprio mercato del bestiame. Il programma conferma gli appuntamenti che da sempre caratterizzano la fiera, dai concerti alle iniziative sportive, al concorso della trippa, alle attività per famiglie e bambini. Evento storico quello di Somma Campagna, da vivere per tutto il weekend.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
4: Ma

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

senti mai più. Tra poco insieme torniamo in redazione alla scoperta delle ultime notizie che a noi giungono non solo dall'Italia ma anche dal mondo. Poi continuiamo a vivere la nostra mattinata in diretta fino alle 14, fino all'arrivo di Daisy. Ancora buon giovedì, siete con Nadia De Nicolò. Vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 177 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Caduto nel vuoto anche l'ultimo tentativo dei volenterosi di veicolare il piano di pace di Zelensky, il presidente russo si prepara a una nuova escalation della guerra in Ucraina. La campagna d'autunno dovrebbe vedere la Russia tornare massicciamente sul campo dopo le elezioni della Duma. Una bambina di 6 anni con una rarissima e grave rottura traumatica della biforcazione aortica è stata operata d'urgenza al Policlinico di Bari nella notte tra il 25 e il 26 agosto dopo un incidente con un'acquasantiera avvenuto all'interno di una chiesa in provincia di Barletta, Andria Trani. La piccola è attualmente ricoverata, la prognosi resta riservata. Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia dopo un'indagine partita da una segnalazione internazionale arrivata al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Il calcio, l'attesa sta per finire, l'Europa League è pronta a inaugurare la nuova stagione, il sorteggio di domani, venerdì 28 agosto, definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste due sono italiane, Milan e Juventus. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: colore. Ti informa,
1: ti diverte.
0: È la tua musica.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: La tarda mattinata del giovedì da vivere insieme, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Il caldo ha anticipato la vendemmia, ne abbiamo parlato insieme qualche giorno fa, ma anche la raccolta delle mele nel nostro territorio. Il tutto per arginare proprio tutti quelli che sono gli effetti negativi, le prolungate ondate di calore e la siccità hanno richiesto la raccolta anticipata per preservare la massima qualità del frutto, salvaguardarne la croccantezza, la compattezza della polpa e la capacità di conservazione. Le mele di quest'anno sono sane, gustose e ricche

proposito di caldo, raccolta anticipata delle mele, vendemmia anticipata, ma Verona, il patrimonio degli alberi, è segnato proprio dal caldo estivo. La siccità ha lasciato i segni che potrebbero compromettere la sopravvivenza delle piante in caso di nuove ondate, di nuovi stress. I viali coperti di foglie come in autunno restituiscono un'immagine di una città che alla fine di agosto sembra vivere una stagione un po' fuori rispetto a ciò che siamo abituati. Dietro quello che può apparire come un semplice anticipo d'autunno c'è il caldo, sì, perché l'estate bollente ha lasciato il segno, la siccità ha lasciato delle cicatrici sugli alberi, queste foglie davvero molto molto secche che continuano a cadere. Anche le piante hanno sofferto come noi nell'estate 2026. Noi tra poco torneremo in redazione.

0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Torniamo subito insieme in redazione, scopriamo le ultime notizie che riguardano Verona, la città, la provincia, la nostra regione. Edizione locale informativa in arrivo, completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: I funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa nel veneziano a Ferragosto dell'ex compagno che poi si è suicidato, saranno celebrati sabato. È stato proclamato il lutto regionale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nei pronto soccorso veronesi quasi ogni giorno arriva una vittima di violenza di genere. Storie che spesso cominciano tra le mura di casa, finiscono in ospedale dove il personale sanitario diventa il primo punto di ascolto e protezione. È qui che entra in gioco il codice rosa, il percorso di accoglienza attivo nei reparti di emergenza urgenza per assistere le donne che subiscono maltrattamenti. Numeri significativi arrivano anche dal pronto soccorso dell'ULS 9 Scaligera. A Legnago, tra gennaio e luglio di quest'anno, sono stati attivati 24 codici rosa contro i 26 dello stesso periodo 2025. A San Bonifacio 54 quelli registrati finora, a fronte dei 128 complessivi 2025. A Villafranca 28 tra il 2025 e i primi 6 mesi del 26. A Negrari codici rosa sono stati 14 dall'inizio dell'anno. Un dato sostanzialmente in linea con quello del 2025, quando erano stati complessivamente 28. Il profilo delle pazienti è eterogeneo, le donne coinvolte hanno un'età compresa tra i 23 e i 63 anni e nei dati relativi allo scorso anno 9 su 14 sono di nazionalità italiana. Verona è il primo posto in Veneto per strutture ricettive agrituristiche. I nuovi stranieri scelgono sempre più le vacanze immersi nel verde, lontani dalle spiagge e dal caldo delle città. Nel servizio di Matteo Taglietti e Alessandro Tebaldi, presidente agriturismo Confagricoltura.
4: L'estate del 2026 registra numeri altissimi per le presenze negli agriturismo veronesi. I dati di Agriturist Confagricoltura Verona parlano chiaro. Gli stranieri amano le vacanze immerse nel verde, in fattoria, lontani dal caos delle spiagge e delle città, dove vanno per gite di giornata. Verona, con 421 strutture, è la prima città nella classifica veneta per ospitalità in agriturismo. A soggiornare maggiormente in campagna o tra i monti della Lessinia sono i cosiddetti nuovi stranieri, ovvero i polacchi, i norvegesi, gli olandesi, ma anche gli israeliani, oltre ai già presenti da tempo inglesi e tedeschi.
5: L'esperienza in agriturismo è particolare, sempre più ricercata da tante famiglie che diventano il target principale delle nostre attività, con soggiorni che si allungano nel tempo e che ci danno la possibilità di accogliere tanti ospiti e di farli diventare amici che ritornano.
4: Il 18% opta per le escursioni, mentre cresce anche la richiesta di attività per bimbi, sport come trekking, cicloturismo e ipoturismo. L'80% degli ospiti indica il benessere, la sostenibilità e la scoperta delle tradizioni locali come principali motivazioni di scelta di una vacanza in agriturismo.
3: Per lo sport il buon pomeriggio va da Alessandro De Pietro.
6: Buon pomeriggio Francesca, Verona in campo in questi minuti, penultimo allenamento prima della partita di sabato, il derby in casa del Padova, Leogano fisco d'inizio alle 21 con la diretta di Radio Verona dalle 20. Per Baroni qualche nodo da sciogliere, soprattutto sulla destra dove comunque resterà Oyegoka, non ci sono tante alternative in questo momento per quella che è stata una zona assai lacunosa, come ha evidenziato proprio l'Ascoli all'inizio del secondo tempo con il gol di Tuffizzi e non solo, gli inserimenti di Guebre in un mattonella di campo che andrà necessariamente rinforzata, ma

0: tanto quando Sogliano scioglierà il nodo legato a Belgali, per cui è sempre fortissimo l'interesse del Sassuolo, pronto a chiudere con una cifra che balla fra i 6, 7 e gli 8 milioni di euro per il Verona, al di là di quello che sarebbe l'aggiunta del cartellino di Iannoni. Per il resto la forza del Padova, evidenziata anche nella vittoria al debutto con il Pisa, seppur senza uno dei suoi uomini migliori, l'infortunato Zanimacchia, ex anche del Legnago, prima di fare grandi cose alla Cremonese. Con il Padova anche gli ex Caprari e Lasagna, Padova forte di quella che è stata la vittoria con il Pisa, Verona che deve necessariamente cancellare la prestazione con l'Ascoli, almeno per quello che è stato il blando secondo tempo, soprattutto nell'approccio. Fra i trequartisti Bernede forse rispetto a Rui, che non ha convinto con l'Ascoli, per il resto Mulattieri come unica punta, come centravanti di riferimento, in mezzo al campo ancora Castanos con il confermatissimo Le Borgne, fra i migliori con l'Ascoli. Ed è tutto per lo sport.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: Radio Verona. Viabilità.
1: Nessuna segnalazione di rilievo da parte dei centri operativi di A4 e A22, dove la circolazione è regolare. Fino a domenica 30 agosto gli autovelox sono in via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina e via Angelo Berardi. È tutto, fate buon viaggio.
5: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: estate. Radio Verona, estate.
1: Un altro flashback su Radio Verona, un altro salto nel passato. Ancora ben trovati. Siete con Nadia De Nicolò. Buon giovedì a tutti quanti voi.

ancora in città. Verona investe oltre 35 milioni di euro per opere pubbliche e le nuove risorse andranno a scuole, monumenti, quartieri. Si tratta della seconda fase di destinazione dell'avanzo del bilancio del 2025. Dopo la prima parte, destinata a fine di giugno, ora si aggiunge la seconda parte. Tra le voci più rilevanti ci sono gli edifici monumentali, per un investimento davvero molto importante, gli impianti sportivi, l'edilizia scolastica, il verde, l'arredo urbano, l'illuminazione pubblica. Una bella notizia che riguarda tutto il nostro territorio.

0: stessa.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
0: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
0: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
9: Il primo derby della stagione del Verona a Padova per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucanio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Prima di tornare in redazione per scoprire le ultime notizie che a noi giungono non solo dall'Italia ma anche dal mondo, una notizia che riguarda la musica e lo spettacolo del nostro territorio. Torna anche Goran Bregovic, torna venerdì 10 settembre al Castello Scaligero di Villafranca con la sua Wedding and Funeral Orchestra. Il maestro torna in Italia con una serie di concerti imperdibili e tra le tante date dobbiamo sottolineare quella che riguarda la nostra provincia. Sarà a Villafranca di Verona la sera di venerdì 10 luglio con il Turbo Folk, uno spettacolo in cui ripropone i suoi storici successi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ci sarebbero anche due italiani tra i 1300 dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violenti alluvioni e frane che hanno provocato almeno 270 morti. La Farnesina risponde: stiamo verificando. Intanto le operazioni di ricerca continuano incessantemente. Le notizie dei media su una presunta intenzione della Russia di attaccare i paesi NATO non hanno niente a che vedere con la realtà e sono spauracchi. Ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da RIA Novosti. Un amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione nel Catanese, è indagato per omicidio. A rendere nota l'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati è stato il suo legale. Secondo quanto dichiarato da alcune fonti della procura, l'indagine a carico dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata dopo la mezzanotte in provincia di Udine. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito che la scossa è avvenuta a 13 km di profondità. Non risultano feriti e neanche danni. Lo sport: l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori. In difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Buon pranzo a tutti quanti voi, la tarda mattinata, la pausa pranzo di Radio Verona. Com'è che sono Nadia De Nicolò insieme anche quest'oggi fino alle 14. Poi vi ricordo che sopraggiungerà la nostra Daisy a farvi compagnia per tutto il pomeriggio. Vi ricordo nuovamente il 335 60 11 610 per interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci cosa state facendo di bello in questa giornata, in questo giovedì, se siete ancora in vacanza, se state lavorando, siete a casa in tranquillità, potete condividere parte della vostra giornata con noi di Radio Verona. E vi ricordo anche, se siete in partenza magari per gli ultimi giorni di relax, la nostra app, basta cercare Radio Verona e potete così portarci con voi tanto quanto, grazie al sito internet in streaming radioverona.it.

Poc'anzi abbiamo parlato di Villa Franca, continuano i grandi concerti e grandi artisti sotto il castello di Villa Franca. A proposito di Villa Franca, c'è anche Villa Franca sul podio a Miss Mamma Italiana Gold 2026. Sì, c'è anche la provincia di Verona, proprio Villa Franca come location tra le protagoniste della finale nazionale di Miss Mamma Italiana Gold 2026, concorso dedicato alle mamme tra i 46 e i 55 anni. A distinguersi è stata Alice Romito, 49 anni, imprenditrice di Villa Franca, che ha conquistato la fascia speciale Miss Mamma Italiana Gold Sprint.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

0: Energia pura e a trazioni aperte fino a luna di notte.
1: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
2: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
1: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
2: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: tanti ancora in partenza per gli ultimissimi giorni di vacanza, a tutti coloro che magari vogliono vivere la vacanza con più tranquillità, meno affollamento, e c'è ancora tempo perché ci sono ancora diversi giorni prima dell'inizio anche delle scuole. A proposito di vacanze, noi italiani viviamo l'ansia da prova costume. Pensate che un italiano su 10 non va al mare perché si sente brutto. Non si tratta di una semplice insicurezza passeggera, ma di un vero e proprio fenomeno sociale. Ne parliamo insieme nella prossima ora, mentre su Radio Verona in arriva un altro ampio spazio informativo locale.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.

0: presentato ai carabinieri. Tocca a loro ricostruire quanto accaduto prima e dopo il litigio.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura il carnevale, perché tra fondi contesi e scontri istituzionali ora il Bacanal prova a voltar pagina. Il servizio di Alessandro Del Rico.
3: Il carnevale volta pagina. Valerio Corradi non è più presidente del Bacanal del Gnoco. Lo ha deciso il consiglio direttivo, accogliendo la disponibilità dello stesso Corradi a rinunciare alla carica. Nello stesso tempo sono stati azzerati tutti i vertici, in modo da dare un segnale forte di discontinuità con il passato. Troppe le polemiche, troppe le questioni aperte, soprattutto quelle di natura economica. La sua gestione, durata una decina d'anni, ha indubbiamente fatto crescere l'importanza della manifestazione, tanto da diventare presidente delle maschere italiane, consolidandone anche la dimensione internazionale. Però il suo cielo si era oscurato d'improvviso un paio d'anni fa. Dapprima le contestazioni per un venerdì gnocolar spostato a causa del maltempo dal suo giorno storico, poi la decisione del ministero di negargli i contributi per due edizioni già svolte con i soldi già spesi, e se per il primo caso si è visto dare ragione, per il secondo bisognerà attendere la sentenza del TAR il prossimo ottobre. In ballo c'è quasi mezzo milione di euro. Corradi ha risposto aprendo un contenzioso. Insomma, i rapporti tra le parti sono diventati così tesi che a Palazzo Barbieri hanno deciso di far organizzare ad Alti la grande sfilata di carnevale, per la prima volta senza la gestione del Bacanal. Per uno sblocco, in comune aspettavano un passo indietro che Corradi adesso ha deciso di fare. Nuovo il direttivo, nuovo il presidente, Stefano Rettondini, già sire del carnevale veronese nel 2000. Corradi non tiene per sé cariche. Da capire se la sua uscita è reale o se rimane dietro le quinte attraverso persone di fiducia. Sarà determinante per capire se l'organizzazione della sfilata 2027 potrà tornare in capo al Bacanal.
0: Sabato mattina a pulire dai rifiuti l'area di via Einstein sarà una squadra di volontari speciale nell'ambito dell'iniziativa Riscattiamoci. Nel servizio di Giovanni Salvatori, Stefano Gregoletti, presidente dell'associazione Riscattiamoci.
4: Un'opportunità per chi ha avuto percorsi difficili di vita di reinserirsi in società o semplicemente rendersi utile per la collettività, unita ad un servizio reso alla città. È l'iniziativa Riscattiamoci che sabato prossimo porterà una cinquantina di persone a raccogliere rifiuti nelle vie e nei parchi adiacenti al parcheggio di via Einstein, siamo in zona Larizza, dalle 9 alle 12 del mattino. E vede coinvolte varie realtà del territorio, dall'associazione Liberi Liberi che coopera con comunità e realtà ad Attiviamo Verona.
5: Attiviamo Verona come attività va a raccogliere rifiuti abbandonati per le nostre città, per le nostre vie, per i parchi. E il 29 agosto abbiamo ideato questa prima uscita di questo progetto in via Albert Einstein, dove parteciperanno tutti questi ragazzi e che si daranno da fare per la nostra società.
4: Almeno una quarantina di volontari coinvolti tra richiedenti asilo e persone che seguono percorsi in comunità e altre associazioni del territorio, ma la mattinata civica è aperta a chiunque volesse unirsi e partecipare.
0: I robot non sanno dire ti voglio bene, questa è la diagnosi dello psichiatra Vittorino Andreoli, intervenuto ieri sera al Film Festival della Lessigna, dove ha parlato dello stato di salute della nostra società, ma anche della bellezza del dialetto. Lo sentiamo nel servizio di Matteo Taglietti.
6: Aneddoti, racconti, ricordi, diagnosi sullo stato di salute della nostra società e in risposta applausi per Vittorino Andreoli, che ha riempito la piazza a Bosco Chiesanuova. Il noto psichiatra è stato ospite al Film Festival della Lessinia all'interno della rassegna Parole Alte. In dialogo con il direttore artistico Anderloni, nell'incontro Mecontito, Andreoli ha ripercorso la propria vita e carriera attingendo con divertente generosità dal dialetto veronese, la lingua radicata nella sua terra usata usata per decifrare la follia, per fissare le memorie d'infanzia nel libro Omeni, Done e Buteletti e per dare vita a geniali monologhi teatrali. La lingua, ha detto Andreoli, deve sapere esprimere

0: esprimere quello che abbiamo dentro.
1: Parlare un dialetto non significa imporlo, significa conoscerlo per parlare con chi fa parte, l'appartenenza. Ecco, però il dialetto ha la capacità di creare, di esprimere delle parole che trasmettono i sentimenti, le emozioni, e non se ne può più di comunicazioni, che ormai non c'è la differenza tra una comunicazione di un uomo e una comunicazione di un robot, perché non trasmettono i sentimenti.
0: E anche i giovani, come i robot, faticano ad esprimere emozioni.
1: Qual è il limite dei giovani oggi? Che sanno parlare, ma non sanno esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, ed ecco i comportamenti patologici.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona. Viabilità.
2: Nessuna segnalazione di rilievo dai centri operativi di A4, la circolazione è regolare, tranne qualche rallentamento alla barriera di Trieste, Lisert, Monfalcone Est in direzione Venezia. Gli autovelox fino a domenica via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Berardi. Prudenza alla guida e buon viaggio.
7: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona, Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'ultima ora da vivere insieme che si apre con un'altra emozione che a noi arriva dal passato, un altro flashback. Ancora buon pranzo, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona.

0: E parliamo anche, in questi ultimi giorni di agosto e di vacanze per molti di voi, di ansia da prova costume. Pensate che un italiano su 10 non va al mare, in piscina, perché si sente bruttino. La tanto temuta prova costume non è solo più uno slogan, è per tanti vacanzieri una vera e propria barriera psicologica. Un italiano su 10 infatti rinuncia ad andare anche al mare perché si sente brutto. Non si tratta di una semplice insicurezza passeggera, ma di un fenomeno proprio sociale concreto emerso da un recente sondaggio che è stato condotto. Insomma, l'ansia da spiaggia tocca il 10% della popolazione, 10% della popolazione che tende a boicottare sabbia, scogli, ombrelloni, mare, piscina, pur di non mostrare il proprio corpo. È proprio un problema dal lato psicologico, si traduce in una sensazione di avere un corpo inadeguato per essere esibito in una bagnasciuga, un'impressione legata sostanzialmente al giudizio degli altri. Insomma, ci facciamo proprio influenzare tantissimo dal giudizio altrui. Le donne sono le più colpite. Su un pubblico di 850 persone interpellate, risulta che questo disturbo sia più diffuso tra le donne, con punti addirittura del 60% nella fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni, ma anche gli uomini non sono esenti, con un 47% nella stessa fascia di età che risulta essere proprio affetto da questa fobia. Anche tra gli adolescenti il nuovo fenomeno si fa sentire con particolare insistenza, con picchi altissimi del 51%, praticamente uno su due non si sente a proprio agio. Ma qua c'è una giustificazione: nell'adolescenza è facile essere un po' confusi. Quali sono le cause di questa paura? Ci si sente brutti per via di presunti difetti fisici o anche per un po' di sovrappeso, oppure ancora perché si ha l'idea di essere impacciati, o ancora si ingigantiscono le imperfezioni fisiche di piedi, spalle, mani, gambe, capelli, pancia. Sempre stando alla ricerca di questo osservatorio, ci sono anche motivazioni più antropologiche. C'è chi si dice impaurito dalla vita di gruppo che si fa in spiaggia e che spinge in maniera inevitabile al confronto fisico, e chi invece detesta tutti i giochi da spiaggia come calcio, beach volley e racchettoni. Infine c'è chi non ama fare la doccia in pubblico, gli dà proprio fastidio. Dal mio punto di vista queste paure potrebbero anche essere umane. Tendenzialmente però, non so se l'avete notato, passa tutto dopo le prime ore in cui si giunge in spiaggia. Sì, perché solitamente ci facciamo tantissimi problemi, poi dando un'occhiata scopriamo che davvero siamo tutti sulla stessa barca e quindi si ritorna a essere un po' più a proprio agio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Melotti in Festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in Festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
5: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
6: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con 2 ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine!
8: Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: po' parlato della fobia del mettersi in costume durante le vacanze estive, fobia che tocca tante tantissime persone. Tra poco continuiamo a parlare di vacanze e parliamo però del rientro, quando si rientra a casa, ma invece di ritrovarsi in una situazione fisica e psicologica in cui si è felici, prestanti e ci si sente già stanchi, sembra che il riposo non basti, ma perché succede proprio questo? Come si può rimediare? Ne parliamo tra pochissimo dopo l'informazione nazionale e internazionale di Radio Verona.
1: Hai imparato a cadere con stile.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 332 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. Tra loro ci sarebbero anche due italiani. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la Russia potrebbe colpire obiettivi militari britannici dentro e fuori dall'Ucraina in risposta agli attacchi ucraini contro la Russia con missili britannici. Il Cremlino intanto nega minacce alla NATO, distorsione della realtà. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Imperia, ritenuto responsabile di una serie di furti di carburante ai danni di diverse aree di servizio. Sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e ottenere l'erogazione di carburante senza pagarlo per decine di migliaia di euro. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi, soprattutto al centro-sud, il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione. Il calcio, che è da giorni pronto a diventare un calciatore del Como, l'affare non è ancora completamente definito con la Fiorentina, ma anche in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare ad arrivare all'intesa finale per il trasferimento dell'attaccante. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: wanted. Punto fuori i grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

quando finisce la vacanza si torna a casa e gran parte di noi sentono quella strana tristezza. Invece dovremmo essere radiosi, pronti a conquistare il mondo, riposati. Questo non succede spesso, anzi, spesso è la stanchezza che ha la meglio. A volte, tanto quanto eravamo al momento di partenza, se non di più. Perché succede questo? È un paradosso un po' della fine dell'estate. Dopo tante aspettative riposte in quelli che sono i giorni di vacanza, di ferie, puntualmente ci si scontra con la realtà di una mente che sembra aver dimenticato di come si fa a ricaricarsi. Non si tratta di semplice nostalgia del mare e della spiaggia, secondo gli esperti, ma è fisiologico. C'è una buona notizia: non siamo noi ad aver sbagliato la vacanza, ma è proprio un meccanismo legato al nostro modo di affrontare il ritorno che chiede un po' una revisione. Ci sono i suggerimenti che arrivano proprio dagli esperti. A scattare una fotografia di questo fenomeno della tristezza post vacanze e sono diverse ricerche e i dati parlano chiaro. Il 76,8% di noi italiani dichiara di sentirsi emotivamente meglio in vacanza rispetto al resto dell'anno. Quasi 4 su 10 la definiscono un periodo in cui stanno meglio anche con se stessi. Eppure c'è questo paradosso: chi torna dalle vacanze, e almeno il 35%, quindi più di un terzo, si sente meno carico di quando è partito. Perché? Perché non stacchiamo più mentalmente dal lavoro. Diventa un'impresa titanica staccare dal lavoro, visto che il 22,6% trova che scindere proprio i due mondi sia diventato davvero difficile. Pensate che il 17,5% confessa di lavorare anche in ferie. A questo poi si aggiunge lo stress economico che preoccupa tantissime persone, il 66,3%. Inoltre, pretendiamo che una breve finestra relax risolva un anno intero di stress, e quando la vacanza diventa un investimento emotivo così intenso, l'aspettativa stessa si trasforma in una forte pressione e quindi in tanto stress. Al ritorno, quindi, ci si sente spesso spossati e vulnerabili, il corpo si dispone a rigenerarsi, un processo che richiede a sua volta energia quando siamo in vacanza, e alla fine delle ferie non ci sentiamo riposati come ci saremmo aspettati. Inoltre, le abitudini estive, come le cene a tarda ora, maggior consumo di alcuni alimenti, ritmi sfasati, alterano i ritmi della nostra vita, e al ritorno in città il cervello si deve nuovamente abituare. Non serve cambiare le coordinate geografiche per ricaricare la mente se portiamo con noi la stessa frenesia accumulata nei mesi precedenti. Tra poco insieme scopriamo cosa ci dicono gli esperti per evitare tutto questo e per ripartire alla grande.

siamo quasi in conclusione della nostra lunga mattinata vissuta insieme. Stiamo un po' parlando dello stress dal ritorno delle vacanze, stress che viviamo un po' tutti quanti. Come fare? Quali sono le strategie per la ripartenza? Beh, gli esperti ci dicono di ripartire con dolcezza. Il cervello odia i cambiamenti bruschi. Passare dal lettino in spiaggia a una maratona di riunioni già alle 8 del mattino distrugge il nostro buon umore, quindi la soluzione è un atterraggio morbido. Per la prima settimana da rientro magari mantenere l'agenda il più possibile libera da decisioni cruciali. Un altro segreto per conservare l'energia è prolungare il piacere quanto più a lungo possibile. Insomma, tenerci dei micro momenti che ci facevano stare bene durante le vacanze e viverli anche in città. Se ad esempio amavamo fare colazione senza fretta guardando il panorama, svegliarsi un po' prima, almeno una volta alla settimana, per concedersi un qualcosa di buono nel posto più carino del quartiere. Gli esperti ci consigliano anche di sfruttare il nostro cervello, perché al rientro delle ferie è temporaneamente libero dai vecchi automatismi, è più elastico, aperto e ricettivo. Questo è il momento perfetto per inserire qualche novità positiva invece di scivolare tristemente nelle vecchie cattive abitudini. E infine la stanchezza si combatte anche riallineando l'orologio biologico attraverso piccoli gesti quotidiani legati alla natura. Esporsi il più quanto possibile alla luce naturale, meglio subito al risveglio, entro un'ora, magari facendo una breve passeggiata prima di andare al lavoro. Questo gesto è utile per bloccare la produzione dell'ormone del sonno, per attivare la serotonina, il neurotrasmettitore del buon umore e della veglia. E infine attenzione a cosa mettiamo in tavola: scegliere alimenti antiossidanti, trasformando la pausa pranzo in un momento di ricarica energetica e colorata. Noi siamo giunti ai saluti, io vi aspetto domani mattina come sempre su Radio Verona per vivere la nostra mattinata con tante curiosità, con le notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio, ma non solo, l'Italia, il mondo e le ricerche. Tra poco con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia fino alle ore 17. Prima in arrivo anche l'informazione locale di Radio Verona. Vi auguro buon lavoro se avete ripreso, buona vacanza se siete ancora in vacanza. In ogni caso, uno splendido pomeriggio, un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Sono ore di attesa senza speranza per i genitori e i fratelli

0: 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nei pronto soccorso veronesi quasi ogni giorno arriva una vittima di violenza di genere. Storie che spesso cominciano tra le mura di casa, finiscono in ospedale, dove il personale sanitario diventa il primo punto di ascolto e protezione. È qui che entra in gioco il codice rosa, il percorso di accoglienza attivo nei reparti di emergenza urgenza per assistere le donne che subiscono maltrattamenti. Numeri significativi arrivano anche dal pronto soccorso dell'ULS 9 Scaligera. A Legnago, tra gennaio e luglio di quest'anno, sono stati attivati 24 codici rosa contro i 26 dello stesso periodo 2025. A San Bonifacio 54 quelli registrati finora, a fronte dei 128 complessivi 2025. A Villa Franca 28 tra il 2025 e i primi 6 mesi del 26. A Negrari codici rosa sono stati 14 dall'inizio dell'anno. Un dato sostanzialmente in linea con quello del 2025, quando erano stati complessivamente 28. Il profilo delle pazienti è eterogeneo. Le donne coinvolte hanno un'età compresa tra i 23 e i 63 anni e nei dati relativi allo scorso anno 9 su 14 sono di nazionalità italiana. Verona è il primo posto in Veneto per strutture ricettive agrituristiche. I nuovi stranieri scelgono sempre più le vacanze immersi nel verde, lontani dalle spiagge e dal caldo delle città. Nel servizio di Matteo Taglietti e Alessandro Tebaldi, presidente agriturismo Confagricoltura.
2: L'estate del 2026 registra numeri altissimi per le presenze negli agriturismo veronesi. I dati di Agriturist Confagricoltura Verona parlano chiaro. Gli stranieri amano le vacanze immerse nel verde, in fattoria, lontani dal caos delle spiagge delle città, dove vanno per gite di giornata. Verona, con 421 strutture, è la prima città nella classifica veneta per ospitalità in agriturismo. A soggiornare maggiormente in campagna o tra i monti della Lessinia sono i cosiddetti nuovi stranieri, ovvero i polacchi, i norvegesi, gli olandesi, ma anche gli israeliani, oltre ai già presenti da tempo inglesi e tedeschi.
3: L'esperienza in agriturismo è particolare, sempre più ricercata da tante famiglie che diventano il target principale delle nostre attività, con soggiorni che si allungano nel tempo e che ci danno la possibilità di accogliere tanti ospiti e di farli diventare amici che ritornano.
2: Il 18% opta per le escursioni, mentre cresce anche la richiesta di attività per bimbi, sport come trekking, cicloturismo e ipoturismo. L'80% degli ospiti indica il benessere, la sostenibilità e la scoperta delle tradizioni locali come principali motivazioni di scelta di una vacanza in agriturismo.
1: Nutrirsi diventa parte della cura oncologica, per questo l'ULS 9 Scaligera dà vita all'unità operativa semplice nutrizione e radioterapia. Durante una terapia oncologica la malnutrizione può diventare una vera complicanza della malattia e dei trattamenti, favorendo la perdita di massa muscolare, aumentando le fragilità, rendendo più difficile affrontare le cure. Il progetto è voluto dal direttore del Dipartimento Oncologico Francesco Fiorica, mentre la gestione della nuova unità è affidata alla dottoressa Milena Gabbani, con l'obiettivo di sviluppare un modello dedicato alla prevenzione, all'individuazione precoce e al trattamento del paziente oncologico. Per il secondo anno la Polizia di Stato, su richiesta della Polizia Nazionale dell'Ucraina e dell'Ambasciata di Ucraina in Italia, ha organizzato un soggiorno per 54 minori ucraini, figli di poliziotti coinvolti negli eventi bellici che hanno colpito il loro paese. Sino ad oggi, è stato sottolineato in una nota, dal 17 agosto le ragazze e ragazzi insieme ai loro accompagnatori, assistiti dai rappresentanti dell'Ufficio Relazioni Internazionali della Polizia di Stato, hanno trascorso giorni di distensione, riposo e condivisione tra Verona, Peschiera, Lazise, Castelnuovo e la Valle di Sole. Il soggiorno è stato realizzato grazie all'Ispettorato delle Scuole di Polizia dello Stato, alla Scuola Allievi Agenti di Peschiera e alla Questura di Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta.

0: raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
3: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

Flashback Orishas, vediamo se lo dico bene in spagnolo. 537 Cuba. Vabbè, non parlo bene lo spagnolo, però la Spagna devo dire che è sempre molto attrattiva, ma anche la lingua spagnola piace tanto. E piace tanto anche la paella. Ma lo sapete che c'è una festa spagnola? Non è a Verona, è in provincia di Vicenza, Valdagno, però gli amici che amano la salsa e la paella sicuramente potrebbero fare un salto in questo posto, che perché sabato 29 agosto proprio il centro di questa cittadina si trasforma in un piccolo angolo di Spagna, con una giornata tra musica, ballo, sapori e anche shopping, uno shopping in particolare di cui magari vi parlerò dopo. La festa spagnola quindi sarà dalle ore 17 alle ore 24, si mangerà paella e si ballerà anche tanta salsa per tutti gli amigos salseros in ascolto che girano, vedo. Spesso e volentieri vanno tra un locale e l'altro, tra una città e l'altra, perché sono proprio degli appassionati di salsa. Tra l'altro, se andate in un locale così vedrete delle cose bellissime, perché ormai sono tutti bravissimi a ballare la salsa, tutti bravi, veramente. Si vedono delle coreografie spettacolari come quella di Jonas Blue qui su Radio Verona con Girl.

0: non è divertente, invece è divertente scoprire che ci sono ancora i saldi in giro. In Veneto c'è anche questo evento che si chiama Sbaracco. Lo Sbaracco prevede appunto diversi appuntamenti dedicati proprio ai prezzi da fuori tutto, e si tratta di un'iniziativa promozionale dove i commercianti dei centri storici espongono la merce a prezzi veramente tanto tanto scontati, e addirittura a volte allestiscono bancarelle all'esterno delle proprie attività. Prima vi dicevo di quella festa spagnola, infatti anche lì ci sarà il via allo Sbaracco. Sto parlando di Valdagno, che è appunto sabato 29 dalle 9 del mattino, appunto con questa giornata dedicata alla Spagna, farà anche lo Sbaracco, ma non soltanto lì, anche a Marostica. Questo succederà sabato 5 settembre dalle 15.30 alle 19.30 e domenica 6 settembre tutto il giorno, e poi anche a Mestre e Rovigo. Storicamente organizzato a fine agosto inizio settembre da Confesercenti, quindi perché appunto le date diciamo seguono proprio la chiusura ufficiale dei saldi estivi, che è stata fissata per il primo settembre di ovviamente del 2026 in questo caso. Quindi se vi piace andare a fare il famoso Ruma Ruma, ecco, questi qui sono i posti giusti per andare a sbaraccare un po' di abbigliamento o quant'altro, insomma a prezzi veramente stracciati. Facciamo un saluto a Roberto, un saluto a Giuseppe, un saluto a Lorenzo. Grazie per avermi scritto qui al 335 60 11 610, ma vorrei anche qualche donna che mi scrivesse e mi salutasse. Caspita, 335 60 11 610, i vostri WhatsApp qui su Radio Verona.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto, da sempre la spesa senza pensieri.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois, e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
13: Il primo derby della stagione del Verona a Padova, per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucanio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: cosa ne pensate dell'intelligenza artificiale? Pensate che Bill Gates continua sì a credere che l'intelligenza artificiale possa curare malattie e migliorare l'istruzione e ritiene anche inoltre che possa rendere disponibili servizi oggi troppo costosi per la gran parte della popolazione mondiale. Però devo dire che il modo in cui ne parla è cambiato parecchio, perché il cofondatore di Microsoft ha pubblicato sul suo blog un saggio di quasi 6.000 parole dedicato proprio alle conseguenze potenzialmente negative dell'intelligenza artificiale, e quindi ha detto che secondo lui i rischi dell'intelligenza artificiale vanno dalla disoccupazione di massa al bioterrorismo, e dice che bisogna intervenire per forza in modo, insomma, che la tecnologia non diventi qualcosa di turbolento per l'umanità. Ecco, quindi non si sa, in effetti tanti sono preoccupati di questa cosa, dicono ma l'intelligenza artificiale ci porterà via il lavoro, si creeranno situazioni difficili da gestire. Insomma, l'intelligenza artificiale sicuramente è molto utile, però fa anche tanta paura. E ora su Radio Verona il GR nazionale ed estero. Restate con noi con Daisy fino alle ore 17.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nella giornata di ieri, probabilmente per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche due italiani, la Farnesina sta verificando. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia stradale d'Imperia al termine di un'indagine su una serie di furti di carburante. Secondo la ricostruzione, il 28enne sarebbe riuscito ad individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e a farsi erogare carburante gratis per un valore complessivo di decine di migliaia di euro. Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà infatti caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si dirigerà addirittura fino alla Danimarca, previste punte fino a 45 gradi. Il calcio, oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate sono la Juventus e il Milan. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Susana che mi hanno scritto con i loro saluti, grazie, Bezos. Intanto vi annuncio che questo era il disco Top Record, Troy e Sivan con She's the Best.
1: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

zampe e un'unica mansione, mangiare. Al Centennial Airport in Colorado, un grande gregge di capre è stato portato nelle aree verdi dello scalo con un obiettivo molto preciso, ovvero contenere la crescita della vegetazione e diminuire il rischio che erba secca e arbusti possano trasformarsi in, diciamo, combustibile per gli incendi. Per alcuni giorni, infatti, questi graziosi animaletti lavoreranno all'interno dell'area aeroportuale, proprio spostandosi di qua e in là, insomma, dei punti che necessitano essere ripuliti. Le capre brucano direttamente la vegetazione e possono quindi raggiungere anche delle zone dove, non so, un tosaerba, per esempio, o altri mezzi meccanici non ci riescono. Sarebbe molto, decisamente molto più complicato. Insomma, una bella idea, devo dire. Carina, bisogna andare all'aeroporto. Eccolo qua, l'aeroporto. Con Manu Ciao, no, andiamo in Colorado per vedere le caprette che brucano. Ma adesso andiamo a viajar por el mundo con Manu Ciao.

0: Cambio della guardia e stretta ancora sul codice della strada, sono in arrivo nuove norme e quindi per rendere le strade italiane più sicure, ed è questo l'obiettivo dichiarato dalla proposta di modifica del codice della strada elaborata dal Ministero dei Trasporti. Allora, tra i temi al centro del dibattito compare per la prima volta un articolo dedicato in modo specifico alla distrazione alla guida, che è una delle cause, come dice l'Istat, delle principali, degli incidenti, insomma, e anche gravi sulle strade. Però è un po' difficile capire che cosa significhi la distrazione alla guida, perché non è solo il discorso del cellulare al telefono, ma anche, non so, di apparecchi radio, radiotelefonici, oltre che i telefoni, le cuffie, piuttosto che anche questi dispositivi di ultima generazione che ci sono nelle automobili adesso, no? Quindi questi visualizzatori dove si vedono le mappe, dove si può rispondere anche al telefono. Insomma, le multe sono veramente salate, si parte da 150 euro fino a 1000, non poco, poi ovviamente la decurtazione dei punti piuttosto che anche la sospensione della patente. Ovviamente è chiaro che adesso è tutto in fase, diciamo, di decisione, però si sa più o meno quali sono le linee guida, quindi quello visivo, quello manuale per digitare, non so, e cercare un luogo dove andare sulla Google Map, quella auditiva, perché poi riduce l'attenzione ai suoni dell'ambiente stradale, se non ti suona il clacson non lo senti, quindi niente cuffie, e poi quella cognitiva, perché la mente del conducente si allontana dalla guida. Praticamente questi sarebbero, diciamo, i quattro elementi combinati che spiegano appunto il perché di questa decisione.
1: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
2: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: arrivo il 20° Rally Due Valli History, che il 13° Due Valli Classic, che superano quota 100 iscritti, quindi si preparano a riaccendere la passione per le vetture storiche sulle nostre strade veronesi. Che bello! Le due manifestazioni organizzate dall'Automobile Club Verona si svolgeranno venerdì 28 e sabato 29 agosto e confermano quindi Soave, questo meraviglioso borgo veronese, il cuore dell'evento. La quantità, tra l'altro, delle adesioni si accompagna anche a un livello sportivo parecchio significativo. Tra i protagonisti del Rally Due Valli Historic figurano infatti alcuni grandi nomi del rallismo italiano. Poi ci saranno anche specialisti della categoria, equipaggi che conoscono molto bene le caratteristiche tecniche del percorso scaligero. E insomma, devo dire che è un appuntamento sempre molto sentito e molto atteso. Ci sono dei personaggi molto importanti, chi diciamo conosce il mondo del rallismo, non so, ci sarà Renato Travaglia, Massimo Nalli, insomma personaggi di grande spicco per quanto riguarda questo sport che è sempre stato molto molto amato soprattutto dai veronesi, anche perché il Rally Due Valli è cosa nostra è cosa nostra. Anche il notiziario locale qui su Radio Verona conduce in studio Francesca Pellegrini.
1: Sono le 14:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Nuovo caso di West Nile a Veronella, registrato dal servizio sanitario il 13 agosto, ora reso noto. Nel distretto 2 le infezioni del virus del Nilo occidentale trasmesso dalle zanzare sono salite ad 8.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura il carnevale, perché tra fondi contesi e scontri istituzionali ora il Bacanal prova a voltar pagina. Il servizio di Alessandro Delrico.
5: Il carnevale volta pagina. Valerio Corradi non è più presidente del Bacanal del Gnocco. Lo ha deciso il consiglio direttivo, accogliendo la disponibilità dello stesso Corradi a rinunciare alla carica. Nello stesso tempo sono stati azzerati tutti i vertici, in modo da dare un segnale forte di discontinuità con il passato. Troppe le polemiche, troppe le questioni aperte, soprattutto quelle di natura economica. La sua gestione, durata una decina d'anni, ha indubbiamente fatto crescere l'importanza della manifestazione, tanto da diventare presidente delle maschere italiane, consolidandone anche la dimensione internazionale. Però il suo cielo si era oscurato d'improvviso un paio d'anni fa, dapprima le contestazioni per un venerdì gnocolar spostato a causa del maltempo dal suo giorno storico, poi la decisione del ministero di negargli i contributi per due edizioni già svolte con i soldi già spesi, e se per il primo caso si è visto dare ragione, per il secondo bisognerà attendere la sentenza del TAR il prossimo ottobre. In ballo c'è quasi 500.000 di euro.

0: L'iniziativa Riscattiamoci, che sabato prossimo porterà una cinquantina di persone a raccogliere rifiuti nelle vie e nei parchi adiacenti al parcheggio di via Einstein. Siamo in zona Larizza, dalle 9 alle 12 del mattino. E vede coinvolte varie realtà del territorio, dall'associazione Liberi Liberi, che coopera con comunità e realtà, ad Attiviamo Verona.
1: Attiviamo Verona come attività va a raccogliere rifiuti abbandonati per le nostre città, per le nostre vie, per i parchi. E il 29 agosto abbiamo ideato questa prima uscita di questo progetto in via Albert Einstein, dove parteciperanno tutti questi ragazzi e che si daranno da fare per la nostra società.
0: Almeno una quarantina di volontari coinvolti, tra richiedenti asilo e persone che seguono percorsi in comunità e altre associazioni del territorio. Ma la mattinata civica è aperta a chiunque volesse unirsi e partecipare.
2: I robot non sanno dire ti voglio bene. Questa è la diagnosi dello psichiatra Vittorino Andreoli, intervenuto ieri sera al Film Festival della Lessigna, dove ha parlato dello stato di salute della nostra società, ma anche della bellezza del dialetto. Lo sentiamo nel servizio di Matteo Taglietti.
3: Aneddoti, racconti, ricordi, diagnosi sullo stato di salute della nostra società e in risposta applausi per Vittorino Andreoli, che ha riempito la piazza a Bosco Chiesanuova. Il noto psichiatra è stato ospite al Film Festival della Lessinia all'interno della rassegna Parole Alte. In dialogo con il direttore artistico Anderloni, nell'incontro Mecontito, Andreoli ha ripercorso la propria vita e carriera attingendo con divertente generosità dal dialetto veronese, la lingua radicata nella sua terra, usata per decifrare la follia, per fissare le memorie d'infanzia nel libro Omeni, Done e Buteletti e per dare vita a geniali monologhi teatrali. La lingua, ha detto Andreoli, deve sapere esprimere quello che abbiamo dentro.
4: Parlare un dialetto non significa imporlo, significa conoscerlo per parlare con chi fa parte, l'appartenenza. Ecco, però il dialetto ha la capacità di creare, di esprimere delle parole che trasmettono i sentimenti, le emozioni, e non se ne può più di comunicazioni, che ormai non c'è la differenza tra una comunicazione di un uomo e una comunicazione di un robot, perché non trasmettono i sentimenti.
3: E anche i giovani, come i robot, faticano ad esprimere emozioni.
4: Qual è il limite dei giovani oggi? Che sanno parlare, ma non sanno esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti ed ecco i comportamenti patologici.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
2: Nelle prossime ore è prevista nuvolosità sparsa con cielo caliginoso. Domani, venerdì 28 agosto, parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima domani sarà sui 34-35 gradi, la minima 24.
10: Radio Verona, flashback.

YouTube su Radio Verona Disco Flashback Desire. E voi ce l'avete un desiderio? Un desiderio che magari volete condividere con me al 335 60 11 610? Allora scrivetemi qui su Radio Verona ora.

DJ Save My Life. Diamo il buongiorno a Roby. Grazie Roby per le tue bellissime parole, gentilissimo, mi inchino. Allora, parliamo invece di Federico. Una grande sfida attende Federico Rossi, che è questo atleta paralimpico di Schio, che è stato il primo atleta al mondo a raggiungere il passo dello Stelvio in carrozzina, spingendosi con la sola forza delle braccia. Come ha raccontato proprio lui sui social, prenderà parte all'Ultra Trail du Mont Blanc, che è un percorso di circa 174 km con circa 9.900 metri di dislivello positivo. Al suo fianco ci saranno anche altri tre atleti che utilizzeranno speciali carrozzine da fuoristrada con un team di spingitori. La partenza da Chamonix è prevista quindi per questo venerdì mattina e sarà una vera e propria staffetta che porterà questi ragazzi a salire e scendere attorno al Monte Bianco, toccando il versante francese, quello italiano e quello svizzero. Poi ritorneranno domenica mattina. È un appuntamento molto importante, una sfida davvero molto importante, che tra l'altro ha diciamo mosso subito le simpatie anche del presidente del consiglio regionale Luca Zaia, che ha voluto fare il suo personale in bocca al lupo al campione vicentino e ha scritto sui social Zaia: forza Federico, sei un esempio di come lo sport possa superare ogni barriera, tutto il Veneto tifa per te. Se si dice che l'amore vince su tutto, anche lo sport, comunque, anche perché lo sport è amore. Carlita su Radio Verde.

0: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura. In uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
10: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

pomeriggio anche a Gianna. Gianna che metto, io sì, ce l'ho un piccolo desiderio, Desi, quello di andare a sdraiarmi adesso su una bella poltrona. Allora io sono andata a guardare su internet e ho trovato la poltrona più costosa al mondo, 21 milioni e 915 mila euro, è alta 61 centimetri e diciamo che questa base d'asta, no, diciamo questa cifra è stata decretata ancora nel 2009 al Grand Palais di Parigi ed è passata anche alla storia nel mercato dell'arredo. Christie's aveva stimato la poltrona tra i 2 e i 3 milioni di euro, mentre il martello si è fermato 10 volte più in alto, oltre 22 milioni di dollari sopra il primato precedente. Pensate che è una poltrona che è stata usata dal sederino di Yves Saint Laurent, ecco, ed è entrata però anche nel Guinness World Record. È stata fatta a mano, è molto particolare perché praticamente ha due braccioli scolpiti in draghi stilizzati che si attorcigliano come dei mostri marini, hanno anche gli occhi in lacca nera sul fondo bianco ed è veramente particolare. Insomma, è nato per una modista che si chiamava Susan Talbot e lei ha voluto proprio questa poltrona qui, che nei secoli, insomma negli anni, è diventata la poltrona più costosa in assoluto ed è entrata appunto, come vi dicevo, anche nel Guinness dei primati. Mi piace tanto la poltrona, mi piace tanto anche Saif.

0: 10:30 minuti, ora il GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone decedute sono salite a 332, oltre 1300 i dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi sta effettuando verifiche. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995 durante la guerra nei Balcani. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il tennis alle 18 in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Like Summer.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

prestigioso-scientifica. Allora, l'Università di Padova ha appena pubblicato un nuovo ma incredibile studio sul DNA della Sacra Sindone. E cosa è emerso? Allora, prima di tutto, il lino originale potrebbe arrivare direttamente dall'India, ma la vera perla, la chicca scientifica che sta già facendo il giro del web, riguarda la componente vegetale trovata sul tessuto. Allora, ben il 30% del DNA vegetale analizzato sulla Sacra Sindone appartiene alle carote, oltre a tracce di grano e persino anche di corallo rosso del Mediterraneo. La spiegazione però è più semplice del previsto. La Sindone è un reperto che ha viaggiato tantissimo per secoli, è passato di mano in mano e ha catturato anche nell'aria il DNA di chiunque la maneggiasse, la venerasse o magari ci mangiasse vicino anche, non so, delle carote, perché no, no, se fa un po', diciamo, sorridere, potrebbe anche essere quello. Insomma, un viaggio millenario tra spezie indiane, mari mediterranei e una sana dose evidentemente anche di verdure che fanno bene alla salute, lo dicono tutti. Le carote, avete mai visto?

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
8: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
7: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
8: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
14: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: compleanno, sapete, chi? A Bibione, perché sono passati 70 anni da quando, proprio in un lembo di terra alla foce del fiume Tagliamento, un piccolo gruppo di imprenditori veneti gettò proprio le basi per costruire Bibione, quella che in breve poi sarebbe diventata una delle località di mare più rinomate d'Italia, eh? La storia di Bibione in realtà è molto più antica, quindi del 1956. Prima di essere una spiaggia era un'isola, per secoli anche rimasta disabitata, per la quale la svolta arrivò proprio nel secondo dopoguerra con le grandi opere di bonifica, poi anche e soprattutto l'intuizione magica di chi era riuscito ad intravedere questa opportunità in questa distesa di sabbia e acqua che gli altri consideravano una roba così, una robetta da poco. Nel 1956 nacque così la località balneare di Bibione, anche se il suo nome fu ufficialmente riconosciuto dallo Stato soltanto nel 1960. Ecco, quindi tanti auguri Bibione, aspettiamo una telefonata per mangiare la torta. E intanto vi lascio con il notiziario locale, conduce in studio Francesca Pellegrini.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: I funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa nel veneziano a Ferragosto dell'ex compagno che poi si è suicidato, saranno celebrati sabato. È stato proclamato il lutto regionale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nel pronto soccorso veronesi quasi ogni giorno arriva una vittima di violenza di genere. Storie che spesso cominciano tra le mura di casa, finiscono in ospedale, dove il personale sanitario diventa il primo punto di ascolto e protezione. È qui che entra in gioco il codice rosa, il percorso di accoglienza attivo nei reparti di emergenza urgenza per assistere le donne che subiscono maltrattamenti. Numeri significativi arrivano anche dal pronto soccorso dell'ULS 9 Scaligera. A Legnago, tra gennaio e luglio di quest'anno, sono stati attivati 24 codici rosa contro i 26 dello stesso periodo 2025. A San Bonifacio 54 quelli registrati finora, a fronte dei 128 complessivi 2025. A Villafranca 28 tra il 2025 e i primi 6 mesi del 26. A Negrari codici rosa sono stati 14 dall'inizio dell'anno. Un dato sostanzialmente in linea con quello del 2025, quando erano stati complessivamente 28. Il profilo delle pazienti è eterogeneo. Le donne coinvolte hanno un'età compresa tra i 23 e i 63 anni e nei dati relativi allo scorso anno 9 su 14 sono di nazionalità italiana. Verona è il primo posto in Veneto per strutture ricettive agrituristiche. I nuovi stranieri scelgono sempre più le vacanze immersi nel verde. Lontani dalle

0: rischi. L'esperienza in agriturismo è particolare, sempre più ricercata da tante famiglie che diventano il target principale delle nostre attività, con soggiorni che si allungano nel tempo e che ci danno la possibilità di accogliere tanti ospiti e di farli diventare amici che ritornano.
1: Il 18% opta per le escursioni, mentre cresce anche la richiesta di attività per bimbi, sport come trekking, cicloturismo e ipoturismo. L'80% degli ospiti indica il benessere, la sostenibilità e la scoperta delle tradizioni locali come principali motivazioni di scelta di una vacanza in agriturismo.
2: Nutrirsi diventa parte della cura oncologica, per questo l'ULS 9 Scaligera dà vita all'unità operativa semplice nutrizione e radioterapia. Durante una terapia oncologica la malnutrizione può diventare una vera complicanza della malattia e dei trattamenti, favorendo la perdita di massa muscolare, aumentando le fragilità, rendendo più difficile affrontare le cure. Il progetto è voluto dal direttore del Dipartimento Oncologico Francesco Fiorica, mentre la gestione della nuova unità è affidata alla dottoressa Milena Gabbani, con l'obiettivo di sviluppare un modello dedicato alla prevenzione, all'individuazione precoce e al trattamento del paziente oncologico. Per il secondo anno la Polizia di Stato, su richiesta della Polizia Nazionale dell'Ucraina e dell'Ambasciata di Ucraina in Italia, ha organizzato un soggiorno per 54 minori ucraini, figli di poliziotti coinvolti negli eventi bellici che hanno colpito il loro paese. Sino ad oggi, è stato sottolineato in una nota, dal 17 agosto le ragazze e ragazzi insieme ai loro accompagnatori, assistiti dai rappresentanti dell'Ufficio Relazioni Internazionali della Polizia di Stato, hanno trascorso giorni di distensione, riposo e condivisione tra Verona, Peschiera, Lazise, Castelnuovo e la Valle di Sole. Il soggiorno è stato realizzato grazie all'Ispettorato delle Scuole di Polizia dello Stato, alla Scuola Allievi Agenti di Peschiera e alla Questura di Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore è prevista nuvolosità sparsa con cielo caliginoso. Domani, venerdì 28 agosto, parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima domani sarà sui 34-35 gradi, la minima 24.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

c'è ancora, ce n'è parecchio, e quindi quando mangiamo ci piace mangiare ancora le nostre belle insalatone. E tra l'Adriatico e la laguna veneta c'è una striscia di terra che è occupata dalla penisola di Cavallino Tre Porti, che è sempre stata storicamente considerata come l'orto di Venezia. Allora, proprio da lì arrivano alcune produzioni orticole veramente particolari. Non so se a voi piacciono le cose strane, cioè nel senso le forme strane. Io quando vado a comprare la frutta, se trovo una mela strana oppure qualcos'altro, insomma, che ha una forma particolare, le carote, e io me le prendo, mi piace, mi divertono queste cose qui. E infatti in quella zona lì c'è questo pomodoro che spicca proprio per la sua forma singolare. È il cosiddetto nasone del cavallino, che prende proprio il nome da una sua pronunciata protuberanza, e questa anche caratteristica del territorio. È a forma di nasone, almeno così lo dichiarano i compratori, insomma, o comunque quelli che lo producono. Soprattutto appartiene alla famiglia dei pomodori da insalata a cuore, però si riconosce perché ha questo becco, questa specie di naso sporgente proprio dalla parte inferiore. Chissà che sapore ha, di questo non se ne parla, però si dice che l'interno ha una polpa molto molto carnosa. I pomodori ci piacciono, però dicono attenzione all'acidità. Voi ce lo mettete un pizzichino di zucchero sui pomodori, oppure una leggenda

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
7: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: vero che a Verona si dice che il tempo e i signori fanno quel che vogliono loro, però insomma ci sono notizie contrastanti per quanto riguarda il meteo di domani, venerdì 28. Insomma, abbiamo sentito anche il nostro notiziario locale con Francesca Pellegrini, che ha detto che domani sarà nuvoloso, e così dicono in tanti, a dire la verità, tanti siti web attendibili. Chiaramente stiamo parlando sempre di siti attendibili, e ce n'è un altro che comunque è attendibile anche questo, che è Meteo Web, che dice: allerta meteo, protezione civile, forti temporali al nord e venti di burrasca sulle Alpi, allarme arancione e giallo in due regioni, e le due regioni sono proprio il Veneto e anche la Lombardia e il Trentino. Quindi un'allerta della protezione civile che sarà vera oppure no. Comunque, se uscite domani, portatevi dietro l'ombrello, che non si sa mai nella vita, anche perché in effetti se domani sarà nuvoloso magari potrebbe esserci la possibilità che venga fuori qualche gocciolina, non si sa mai nella vita, quindi è meglio premunirsi. E ora ascoltiamo le notizie nazionali con il GR qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi ieri al confine e che hanno provocato almeno 362 vittime. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche tre italiani ancora irreperibili, secondo la Farnesina. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995 durante la guerra dei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano Rimini dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Tra benzina e diesel che tornano a costare di più e nuove tensioni sul fronte dell'energia, per le famiglie italiane l'autunno rischia di portare altre spese. Tra settembre e dicembre luce e gas potrebbero costare fino a 270 euro in più rispetto allo scorso anno, portando la spesa complessiva di una famiglia tipo a circa 982 euro in 4 mesi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: brano corale, questo top record, Sam Smith, Chorus Oh Mother.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

qui su Radio Verona in compagnia ancora un quarto d'ora circa con Desi e parliamo di una festa molto dolce, parliamo di dolcezza assoluta, parliamo di miele, perché domenica 6 settembre torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati proprio alle eccellenze del territorio e dell'apicoltura, ovvero la 17ª fiera del miele nuovo e dei prodotti locali organizzata dalla Proloco Molina di Fumane APS. La giornata quindi prenderà il via alle 9 del mattino con l'apertura del mercato del miele nuovo, un mercato che ospiterà i piccoli produttori alimentari locali e gli apicoltori del territorio. Poi a partire dalle 10:30 in piazza Molina ci sarà il tradizionale convegno in piazza, che è focalizzato proprio sui temi di stretta attualità legati al mondo delle api e dell'ambiente, quindi api e clima. Poi c'è dall'estate alla primavera le chiavi di un buon invernamento e tre voci e una storia, cioè la nascita dell'apiario sociale a Molina 17 anni dopo, quindi testimonianze e dibattiti molto interessanti. Invece nel pomeriggio alle ore 15 l'appuntamento è con l'evento esperienziale Dal fiore al calice, il sorprendente mondo dell'idromele, una degustazione guidata da Daniela Begnini, che è la sommelier proprio del miele. Io pensate che l'idromele pensavo che fosse una cosa che veniva dalle mele, e invece no, viene dal miele l'idromele. Ecco, abbiamo scoperto che questa cosa qui magari qualcuno la sapeva già, però in effetti diciamo il nome un po' inganna. You You, Mon Petit Garçon, ma che bella questa canzone, adesso subito qui su Radio Verona.

0: Ci sono i saldi e ci sono anche i vestiti delle star. Julia Roberts mette all'asta alcuni.
1: Dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: We are gonna dance. Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Julia Roberts, che ha deciso di mettere all'asta alcuni dei suoi memorabili abiti da red carpet insieme a quelli di altre star, quindi dal tappeto rosso di Hollywood all'asta. Quando si terrà questa asta? Il 16 di settembre, ed è destinata proprio, diciamo, i proventi sono destinati a This Is About Humanity, che è un'organizzazione no profit che sostiene bambini e famiglie coinvolti nelle separazioni, nei ricongiungimenti al confine tra Stati Uniti e Messico. Tra le star ci sarà anche Kate Blanchett, Viola Davis, eccetera. Julia Roberts, che tra l'altro ha fatto un post molto interessante su Facebook e ha parlato, diciamo, della sua età e del perché oggi appare più vecchia rispetto a molte delle sue colleghe che cercano magari ancora di sembrare giovani, insomma, e l'ha fatto con eleganza, con intelligenza e anche con sincerità piuttosto disarmante, devo dire. Ha detto: invecchio con dignità, con ironia e con serenità, non rincorro lifting o botox e so bene che secondo gli standard hollywoodiani questo compromette la mia carriera, quindi se non mi danno un ruolo perché sembro vecchia, allora cosa fa? Produco io i film, ha detto. Insomma, mi pare anche giusto, bisogna darsi da fare. Lei ha scelto questa strada, è la strada della semplicità, la strada, insomma, del lasciamo che il tempo faccia quello che vuole, più che altro. Alors on danse, Stromae, un vecchio pezzo.

Ecco, questo singolo targato 2010 che fece anche il suo discreto successo, vi do i miei saluti, vi do appuntamento quindi a domani alle ore 14, dalle 14 alle ore 17, come sempre. Adesso lasciamo lo scettro in mano, il trono di Radio Verona al nostro Matteo Sambugaro, e vi ricordo sempre domani mattina.

0: più piacevole e più rilassante. Ancora Bezos, Bezos da Daisy, e mi raccomando, a domani ore 14 qui su Radio Verona. Adesso il notiziario, restate con noi.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Nuovo caso di West Nile a Veronella, registrato dal servizio sanitario il 13 agosto, ora reso noto. Nel distretto 2 le infezioni del virus del Nilo occidentale trasmesso dalle zanzare sono salite ad 8.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura il carnevale, perché tra fondi contesi e scontri istituzionali ora il Bacanal prova a voltar pagina. Il servizio di Alessandro Del Rico.
4: Il carnevale volta pagina. Valerio Corradi non è più presidente del Bacanal del Gnoco. Lo ha deciso il consiglio direttivo, accogliendo la disponibilità dello stesso Corradi a rinunciare alla carica. Nello stesso tempo sono stati azzerati tutti i vertici, in modo da dare un segnale forte di discontinuità con il passato. Troppe le polemiche, troppe le questioni aperte, soprattutto quelle di natura economica. La sua gestione, durata una decina d'anni, ha indubbiamente fatto crescere l'importanza della manifestazione, tanto da diventare presidente delle maschere italiane, consolidandone anche la dimensione internazionale. Però il suo cielo si era oscurato d'improvviso un paio d'anni fa. Dapprima le contestazioni per un venerdì gnocolar spostato a causa del maltempo dal suo giorno storico, poi la decisione del ministero di negargli i contributi per due edizioni già svolte con i soldi già spesi, e se per il primo caso si è visto dare ragione, per il secondo bisognerà attendere la sentenza del TAR il prossimo ottobre. In ballo c'è quasi mezzo milione di euro. Corradi ha risposto aprendo un contenzioso. Insomma, i rapporti tra le parti sono diventati così tesi che a Palazzo Barbieri hanno deciso di far organizzare ad altri la grande sfilata di carnevale, per la prima volta senza la gestione del Bacanal. Per uno sblocco, in comune aspettavano un passo indietro che Corradi adesso ha deciso di fare. Nuovo il direttivo, nuovo il presidente, Stefano Rettoni.

0: rifiuti nelle vie e nei parchi adiacenti al parcheggio di via Einstein. Siamo in zona Larizza dalle 9 alle 12 del mattino e vede coinvolte varie realtà del territorio, dall'associazione Liberi Liberi che coopera con comunità e realtà ad Attiviamo Verona.
1: Attiviamo Verona come attività va a raccogliere rifiuti abbandonati per le nostre città, per le nostre vie, per i parchi, e il 29 agosto abbiamo ideato questa prima uscita di questo progetto in via Albert Einstein, dove parteciperanno tutti questi ragazzi e che si daranno da fare per la nostra società.
0: Almeno una quarantina di volontari coinvolti tra richiedenti asilo e persone che seguono percorsi in comunità e altre associazioni del territorio, ma la mattinata civica è aperta a chiunque volesse unirsi e partecipare.
2: I robot non sanno dire ti voglio bene, questa è la diagnosi dello psichiatra Vittorino Andreoli intervenuto ieri sera al Film Festival della Lessigna, dove ha parlato dello stato di salute della nostra società ma anche della bellezza del dialetto. Lo sentiamo nel servizio di Matteo Taglietti.
3: Aneddoti, racconti, ricordi, diagnosi sullo stato di salute della nostra società e in risposta applausi per Vittorino Andreoli che ha riempito la piazza a Bosco Chiesanuova. Il noto psichiatra è stato ospite al Film Festival della Lessinia all'interno della rassegna Parole Alte. In dialogo con il direttore artistico Anderloni nell'incontro Mecontito, Andreoli ha ripercorso la propria vita e carriera attingendo con divertente generosità dal dialetto veronese, la lingua radicata nella sua terra, usata per decifrare la follia, per fissare le memorie d'infanzia nel libro Omeni, Done, Buteletti e per dare vita a geniali monologhi teatrali. La lingua, ha detto Andreoli, deve sapere esprimere quello che abbiamo dentro.
4: Parlare un dialetto non significa imporlo, significa conoscerlo per parlare con chi fa parte, l'appartenenza. Ecco, però il dialetto ha la capacità di creare, di esprimere delle parole che trasmettono i sentimenti, le emozioni, e non se ne può più di comunicazioni, che ormai non c'è la differenza tra una comunicazione di un uomo e una comunicazione di un robot, perché non trasmettono i sentimenti.
3: E anche i giovani come i robot faticano ad esprimere emozioni.
4: Qual è il limite dei giovani oggi? Che sanno parlare ma non sanno esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti ed ecco i comportamenti patologici.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

0: Quasi tornata davvero indietro nel tempo, Andrea Johnson con The Game We Play, quello di Glorious per capirsi. Dai.
1: Radio Verona.
0: Eccoci qua su Radio Verona, alle 17:12 minuti. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Saluto Desi che mi ha preceduto. Saluto anche voi, i vostri messaggi 335 60 11 610. Se volete essere dei nostri fino alle 19 sono qui, siamo qui per condividere tanta bella musica soprattutto, e poi anche informazioni, notizie e curiosità che ci portano in giro per la nostra bella città e provincia. Vedo già qualche messaggio che sta arrivando, fra poco li leggiamo tutti, quindi fermi lì. Intanto la musica ci porta da lei. Torniamo nel 2009, quanti anni sono passati? 17, mannaggia come vola il tempo, quasi maggiorenne sta canzone. Shakira con Gypsy, buonasera.

0: 7:18, adesso andiamo anche a vedere un po' di cose che ci portano indietro nel tempo al 27 di agosto di un po' di anni fa. Intanto aspetta un attimo che saluto Francesco, un abbraccione a Francesco che mi segnala poi una serie di concerti degli ancora Dire Straits, quindi tribute band dei Dire Straits, quindi se vi piace la musica live ma anche quella musica, l'appuntamento mi segnalano è alla festa di Somma Campagna nella piazzetta del Caffè Portici all'aperto sabato 29 alle 21:15, quindi alle 9:15 si balla, si canta e ci si diverte con la musica dei Dire Straits con l'Encore Tribute Band, quindi appuntamento a sabato 29. Un abbraccione anche a Francesco. 335 60 11 610, questo è il WhatsApp. Cose accadute oggi, ne do una, poi do anche il resto. 1953, sono passati 73 anni da quando usciva il film Vacanze Romane. Dopo torniamo a parlarne, state con noi.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda Verona è nuova Verona Auto! In via Gardesane 13.
4: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura. In uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: 3x2 finisce stasera.
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

Part One. Allora, dai, torniamo indietro nel tempo, così impariamo un po' di cose, magari, così che potete rivendervi poi questa sera o più tardi con chi volete voi, no? Magari fate un po' i saccenti o le saccenti. Voi lo sapevate, potete dire, ad esempio, era il 27 agosto un giovedì, tra l'altro, del 1953, sono passati 73 anni. Uscì Vacanze Romane, il 4 volte premio Oscar William Wyler, il 4 volte in questo caso premio Oscar William Wyler, firmava la regia di una pellicola che ha fatto poi la storia del genere della commedia. Usciva sul grande schermo Vacanze Romane, che accanto al già famoso Gregory Peck vede debuttare per la prima volta da protagonista lei, Audrey Hepburn. La trama è una sorta di favola di Cenerentola alla rovescia, in cui è il personaggio maschile, il giornalista Joe Bradley, a conquistare il cuore reale della dolce principessa Anna in visita ufficiale a Roma. Quest'ultima, per scappare poi dai rigidi impegni della diplomazia, se ne va in giro in incognito per la capitale, regalandosi attimi di piacevole normalità sconosciuti fino ad allora. Poi iconica, diciamo così, il giro in Vespa e tante altre cose. Al successo del botteghino segue poi per questo film quello dei riconoscimenti: 3 Oscar per migliore attrice protagonista, la Hepburn, per il soggetto e per i costumi. Quindi con Vacanze Romane si inaugura, tra l'altro, nel cinema e nella moda lo stile di Audrey Hepburn, consacrata poi in colazione da Tiffany. Quindi vabbè, insomma, così bello ricordare anche questo passaggio del cinema e della storia e poi del Novecento, perché poi il cinema concretamente non è altro che diciamo così uno dei modi di racconto frutto e soprattutto molto importanti nel Novecento. E quindi bello ricordare Vacanze Romane, che usciva nel 53. Poi cosa ricordiamo? Ricordiamo ad esempio che nel 1859 invece, adesso c'è l'elettrico, invece allora iniziava l'era del petrolio nei campi della Pennsylvania. Esattamente a Titusville si vede salire al cielo il primo getto di oro nero, quel pozzo profondo 21 metri ribattezzato Oil Creek, e fu in qualche modo il primo giacimento, diciamolo così, di petrolio ad essere scavato, e profondo 21 metri, insomma un po' una tutto da lì, 1859. Vabbè, dai, questa non la sapevo manco io, penso a te, dai, ho imparato qualcosa oggi, chissà che magari non abbiate imparato anche voi, così per prendere spunto. Adelbrook intanto su Radio Verona, e subito dopo l'informazione dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio preliminare aggiornato a questa mattina della catastrofica frana che oltre 24 ore fa ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. Prosegue a ritmo serrato la missione a Mosca dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali del Vaticano, inviato da Papa Leone XIV per rilanciare la via diplomatica al conflitto tra Russia e Ucraina. Un cittadino francese 46enne è stato fermato al porto di Bari perché trasportava 3 missili da guerra nascosti nel suo furgone. Il fermo dell'uomo è stato disposto dalla Guardia di Finanza il 9 giugno scorso, ma la notizia è trapelata solo ieri. Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate nella competizione sono Juventus e Milan. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona, Radio Verona Compilation.

0: Radio Verona.
1: Questa è Radio Verona alle 17:42 minuti. Andiamo a guardare anche, dare un occhio a quello che è il meteo. Estate piena e afa nel weekend, temporali poi da martedì. Si annuncia un autunno molto caldo. Questo è l'articolo che ritroviamo, ritrovate anche sull'arena.it di Alessandro Azzoni, del meteorologo Alessandro Azzoni, che traccia un po' le linee di quello che potrà essere il prossimo fine settimana e anche la stagione autunnale. Quindi fine settimana soleggiato, caldo molto afoso, temporali poi diffusi, clima più fresco solo da martedì. E per quanto riguarda l'autunno e l'inverno, beh, secondo i primi modelli meteorologici a lungo termine, la forte intensità di El Niño spingerà una scia di tempeste atlantiche verso l'Europa, destinate a colpire soprattutto le isole britanniche e la Francia. Ciò attiverà correnti miti sciroccali sull'Italia, tali da favorire un autunno molto più caldo della norma sull'intera penisola, riducendo le tipiche ondate di freddo precoci di novembre e dicembre. Da gennaio poi fortissimi eventi di El Niño potrebbero invece disturbare il vortice polare, provocando un blocco delle correnti atlantiche e aprendo improvvisamente la strada a ondate di aria gelida artica nevicate nell'Europa settentrionale centrale. Sarà così anche in Italia? Punto di domanda. Boh, adesso insomma sono, diciamo così, proiezioni a lungo termine, però ecco, la previsione dice questo, insomma potrebbe essere, sarà un autunno caldo. Da un lato uno dice bene, risparmio un po' sulla bolletta, però poi tanto la bolletta ne risente automaticamente in estate, quando insomma sei costretto a tenere il climatizzatore acceso, perché insomma l'estate di quest'anno 2026 ce la ricordiamo e ce la ricorderemo per un bel po' probabilmente. Caldo perenne sempre, vabbè. 335 60 11 610, questo è il nostro WhatsApp. Fra poco dai, leggiamo anche i vostri messaggi. Intanto chi abbiamo? Jamie Impala con featuring Jenny, questa si chiama Dracula su Radio Verona. Sono le 17

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
3: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
4: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.

0: torna indietro nel tempo, al 2001, Vanessa Carlton con A Thousand Miles, le 18 in punto. Fra poco andiamo in aereo, video virale di questa mattina, di questi giorni. Il comandante ha preso una decisione abbastanza importante e ha fatto discutere, dopo vi spiego tutto.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: In 5 giorni di terapia intensiva neurochirurgica al polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento non ci sono stati segnali di attività cerebrale. In serata verranno staccate le macchine che hanno mantenuto l'attività vegetativa di Youssef, 18enne di Castagnaro, colpito a morte con una bottiglia in testa nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di via Mantovana Acerea, al culmine di una lite tra coetanei di origine magrebina. Questa mattina in carcere Montorio è stato inoltre sottoposto a interrogatorio di garanzia l'autore dell'omicidio, durante il quale il giovane ha ammesso il gesto, raccontando le fasi in cui si è svolta l'azione. Si è trattato, detto, di una reazione spropositata nella quale non immaginava conseguenze del genere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nel pronto soccorso veronesi quasi ogni giorno arriva una vittima di violenza di genere. Storie che spesso cominciano tra le mura di casa, finiscono in ospedale, dove il personale sanitario diventa il primo punto di ascolto e protezione. È qui che entra in gioco il codice rosa e il percorso di accoglienza attivo nei reparti di emergenza-urgenza per assistere le donne che subiscono maltrattamenti. Numeri significativi arrivano anche dal pronto soccorso dell'ULS 9 Scaligera. A Legnago, tra gennaio e luglio di quest'anno, sono stati attivati 24 codici rosa contro i 26 dello stesso periodo 2025. A San Bonifacio 54 quelli registrati finora, a fronte dei 128 complessivi 2025. A Villa Franca 28 tra il 2025 e i primi 6 mesi del 26. A Negrari i codici rosa sono stati 14 dall'inizio dell'anno. Un dato sostanzialmente in linea con quello del 2025, quando erano stati complessivamente 28. Il profilo delle pazienti è eterogeneo. Le donne coinvolte hanno un'età compresa tra i 23 e i 63 anni e nei dati relativi allo scorso anno 9 su 14 sono di nazionalità italiana. Verona è il primo posto in Veneto per strutture ricettive agrituristiche. I nuovi stranieri scelgono sempre più le vacanze immersi nel verde, lontani dalle spiagge e dal caldo delle città. Nel servizio di Matteo Taglietti, Alessandro Tebaldi, presidente agriturismo Confagricoltura.
7: L'estate del 2026 registra numeri altissimi per le presenze negli agriturismo veronesi. I dati di Agriturist Confagricoltura Verona parlano chiaro. Gli stranieri amano le vacanze immerse nel verde, in fattoria, lontani dal caos delle spiagge e delle città, dove vanno per gite di giornata. Verona, con 421 strutture, è la prima città nella classifica veneta per ospitalità in agriturismo. A soggiornare maggiormente in campagna o tra i monti della Lessinia sono i cosiddetti nuovi stranieri, ovvero i polacchi, i norvegesi, gli olandesi, ma anche gli israeliani, oltre ai già presenti da tempo inglesi e tedeschi.
8: L'esperienza in agriturismo è particolare,

0: Oggi la malnutrizione può diventare una vera complicanza della malattia e dei trattamenti, favorendo la perdita di massa muscolare, aumentando le fragilità, rendendo più difficile affrontare le cure. Il progetto è voluto dal direttore del Dipartimento Oncologico Francesco Fiorica, mentre la gestione della nuova unità è affidata alla dottoressa Milena Gabbani, con l'obiettivo di sviluppare un modello dedicato alla prevenzione, all'individuazione precoce e al trattamento del paziente oncologico. Per il secondo anno la Polizia di Stato, su richiesta della Polizia Nazionale dell'Ucraina e dell'Ambasciata di Ucraina in Italia, ha organizzato un soggiorno per 54 minori ucraini, figli di poliziotti coinvolti negli eventi bellici che hanno colpito il loro paese. Sino ad oggi, è stato sottolineato in una nota, dal 17 agosto le ragazze e ragazzi insieme ai loro accompagnatori, assistiti dai rappresentanti dell'Ufficio Relazioni Internazionali della Polizia di Stato, hanno trascorso giorni di distensione, riposo e condivisione tra Verona, Peschiera, Lazise, Castelnuovo e la Valle di Sole. Il soggiorno è stato realizzato grazie all'Ispettorato delle Scuole di Polizia dello Stato, alla Scuola Allievi Agenti di Peschiera e alla Questura di Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: Radio Verona. Meteo.
0: Nelle prossime ore è prevista nuvolosità sparsa con cielo caliginoso. Domani, venerdì 28 agosto, parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima domani sarà sui 34-35 gradi, la minima 24.
4: Radio Verona Flashback.

Emma Marrone, Fabri Fibra, antidroga. Tra l'altro Emma Marrone che ha postato una storia proprio qua recentemente di oggi, in cui si trovava al supermercato e c'era una delle sue canzoni in sottofondo, tra l'altro remixata, apprezzato, era lì con i pomodorini, con i ciliegini in mano, quindi brava, brava, bella spesa stasera, probabilmente pasta con i pomodorini o insalatina con i pomodorini. Intanto andiamo a volare, andiamo verso questo episodio che è successo in un volo da Schiatos a Napoli. La sicurezza viene prima di tutto, è un comandante di aereo, tra l'altro ho ascoltato il video, vediamo se lo recuperiamo, magari così lo condivido anche con voi o magari no. Vabbè, lui è, insomma, spiccato accento, tonalità proprio romagnola, dice, insomma, ha pensato bene di prendere delle precauzioni appunto per la sicurezza del volo. Un volo troppo pesante per il peso dei bagagli, quindi ha deciso di dire ai suoi passeggeri la decisione presa, cioè quella di fare partire i bagagli in eccesso con il prossimo volo, con il volo successivo, ed è quello che è successo appunto nel volo in partenza dall'isola greca di Schiatos e diretto a Napoli. Al momento del decollo si palesa il comandante e spiega che sarà costretto ad alleggerire l'aereo perché il volo è troppo pesante e quindi non sarebbe sicuro. Il video del suo discorso è diventato virale sui social e si vede, insomma, si vedono i passeggeri che protestano, ma il comandante alla fine risponde: il comandante sono io, decido io, ribadendo che la priorità appunto è la sicurezza. A un certo punto, così nel video integrale, dice che vabbè, o i bagagli oppure scende qualcuno di voi, quindi insomma parlare della favola, la decisione bisognava prenderla prima di ogni decollo. Infatti l'equipaggio calcola il peso complessivo, la temperatura, la lunghezza della pista, le condizioni dell'asfalto e soprattutto la direzione e la forza del vento. In questo caso il peso complessivo era superiore, quindi il volo non avrebbe, insomma, non sarebbe più tutto viaggiare in sicurezza, quindi bagagli a terra, recapitati dopo con il volo successivo in qualche modo. E quindi vabbè, è andata così, però l'importante era fare il volo in sicurezza, dopo non lamentatevi. 18 e 15 minuti, 335 60 11 610, anche Camrod con Love Sober.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13. Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

State ascoltando Radio Verona. Allora, stavo dando un'occhiata ora a quelli che sono alcuni personaggi poi dello showbiz della musica italiana, in questo caso Tony F insieme a Giulia De Lellis, vacanze pugliesi con la figlia, raccontate attraverso una serie di scatti che ovviamente compaiono attraverso i social, quindi ecco un po' di gossip musicale in questo caso. E poi altro momento, altra notizia così che ci arriva dalla musica. Katy Perry ha sorpreso i suoi fan presenti ad una proiezione speciale del suo film concerto Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris a Los Angeles. La cantante infatti non è riuscita a trattenersi, ha raggiunto i fan presenti in platea e ha iniziato a ballare con loro fireworks. Ovviamente tutto diventa sempre virale perché poi insomma tutto finisce inevitabilmente su quelli che sono i cosiddetti social network. A proposito di social, Meta multata, ha patteggiato per un bel po' di miliardi di multa, dopo magari parliamo anche di questo. 18:27, Rosalia.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico, inizialmente classificato come terremoto in Nepal, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre 1 chilometro, che ha in seguito generato una frana e che ha liberato un'energia paragonabile ad un sisma di magnitudo 5.2. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Giochi del Mediterraneo di Taranto, il quarto oro di giornata per l'Italia arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Vidad Bertal col punteggio di 4-1. È tutta, più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 €, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 €. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

Madonna, Dust and Re, le 18:46 minuti. Intanto così viveva confinato sul balcone, nuova vita e nuova casa per il pastore belga Jack. Una bella storia, un bel articolo che ritroviamo sull'arena.it che parla appunto della storia di questo cucciolo di pastore belga. L'associazione animalista Love infatti ha recuperato nel veronese questo cucciolo di pastore di appena 5 mesi che, a quanto si legge appunto in una nota, viveva confinato giorno e notte sul piccolo balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio. Come fa sapere l'associazione, lo spazio a sua disposizione era estremamente ridotto, una cuccia di plastica, pochi centimetri per muoversi, numerosi oggetti accatastati che limitavano ulteriormente poi l'area disponibile. Costretto a rimanere sempre all'esterno, Jack era obbligato a espletare i propri bisogni nello stesso luogo in cui dormiva e trascorreva l'intera giornata, senza mai poter uscire, senza la possibilità di socializzare, esplorare l'ambiente o svolgere una normale attività fisica. A seguito di alcune segnalazioni pervenute allo sportello Love contro i maltrattamenti sugli animali di Verona, i volontari sono intervenuti per verificare la situazione. Dopo aver accertato le condizioni in cui viveva il cane, è stato avviato un confronto con il proprietario che ha portato alla cessione volontaria di Jack. Oggi il cane ha trovato una nuova casa e vive in provincia di Como con una famiglia e sicuramente con molti più spazi. Belle storie, dai, carina anche questa. La ritroviamo, la ritrovate sull'arena.it. Alessandra Vaccari, 18:47 minuti, c'è questa, mamma mia, 2012, la ricordate? Io me la ricordo, c'era anche un giovane Neymar all'epoca che la ballava, Gustavo Lima, ballata.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
7: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
6: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
7: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
8: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: E a chiudere queste due ore nella Drive Time, la via libera che ci porta come sempre tutti i giorni fino alle 19, alle 7 di sera. Fra poco Fuori Gioco, Alessandro De Pietro. Prima però l'informazione, quella da Verona in provincia. Da Matteo Sambucaro una buona serata, a domani sempre alle 17.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: In 5 giorni di terapia intensiva neurochirurgica al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento non ci sono stati segnali di attività cerebrale. In serata verranno staccate le macchine che hanno mantenuto l'attività vegetativa di Youssef, 18enne di Castagnaro, colpito a morte con una bottiglia in testa nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di via Mantovana Acceria, al culmine di una lite tra coetanei di origine magrebina. Questa mattina in carcere Montorio è stato inoltre sottoposto a interrogatorio di garanzia l'autore dell'omicidio, durante il quale il giovane ha ammesso il gesto, raccontando le fasi in cui si è svolta l'azione. Si è trattato, detto, di una reazione spropositata nella quale non immaginava conseguenze del genere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura il carnevale, perché tra fondi contesi e scontri istituzionali ora il Bacanal prova a voltar pagina. Il servizio di Alessandro Delrico.
5: Il carnevale volta pagina. Valerio Corradi non è più presidente del Bacanal del Gnocco. Lo ha deciso il consiglio direttivo, accogliendo la disponibilità dello stesso Corradi a rinunciare alla carica. Nello stesso tempo sono stati azzerati tutti i vertici, in modo da dare un segnale forte di discontinuità con il passato. Troppe le polemiche, troppe le questioni aperte, soprattutto quelle di natura economica. La sua gestione, durata una decina d'anni, ha indubbiamente fatto crescere l'importanza della manifestazione, tanto da diventare presidente delle maschere italiane, consolidandone anche la dimensione internazionale. Però il suo cielo si era oscurato d'improvviso un paio d'anni fa. Dapprima le contestazioni per un venerdì gnocolar spostato a causa del maltempo dal suo giorno storico, poi la decisione del ministero di negargli i contributi per due edizioni già svolte con i soldi già spesi, e se per il primo caso si è visto dare ragione, per il secondo bisognerà attendere la sentenza del TAR il prossimo ottobre. In ballo c'è quasi mezzo milione di euro. Corradi ha risposto aprendo un contenzioso. Insomma, i rapporti tra le parti sono diventati così tesi che a Palazzo Barbieri hanno deciso di far organizzare ad Alti la grande sfilata di carnevale, per la prima volta senza la gestione del Bacanal. Per uno sblocco, in comune aspettavano un passo indietro che Corradi adesso ha deciso di fare. Nuovo il direttivo, nuovo il presidente, Stefano Rettondini, già sire del carnevale veronese nel 2000. Corradi non tiene per sé cariche. Da capire se la sua uscita è reale o se rimane dietro le quinte attraverso persone di fiducia. Sarà determinante per capire se l'organizzazione della sfilata 2027 potrà tornare in capo al Bacanal.
6: Sabato mattina a pulire dai rifiuti l'area di via Einstein sarà una squadra di volontari speciale nell'ambito dell'iniziativa Riscattiamoci. Nel servizio di Giovanni Salvatori, Stefano Gregoletti, presidente dell'associazione Riscattiamoci.
7: Un'opportunità per chi ha avuto percorsi difficili di vita di reinserirsi in società o semplicemente rendersi utile per la collettività, unita ad un servizio reso alla città. È l'iniziativa Riscattiamoci che sabato prossimo porterà una cinquantina di persone a raccogliere rifiuti nelle vie e nei parchi adiacenti al parcheggio di via Einstein. Siamo in zona Larizza dalle 9 alle 12 del mattino. E vede coinvolte varie realtà del territorio, dall'associazione Liberi Liberi che coopera con comunità e realtà ad Attiviamo Verona.
8: Attiviamo Verona come attività va a raccogliere rifiuti abbandonati per le nostre città, per le nostre vie, per i parchi. E il 29 agosto abbiamo ideato questa prima uscita di questo progetto in via Albert Einstein, dove parteciperanno tutti questi ragazzi e che si daranno da fare per la nostra società.
7: Almeno una quarantina di volontari coinvolti tra richiedenti asilo e persone che seguono percorsi in comunità e altre associazioni del territorio, ma la mattinata civica è aperta a chiunque volesse unirsi e partecipare.
6: I robot non sanno dire ti voglio bene, questa è la diagnosi dello psichiatra Vittorino Andreoli intervenuto ieri sera al Film Festival della Lessigna, dove ha parlato dello stato di salute della nostra società ma anche della bellezza del dialetto. Lo sentiamo nel servizio di Matteo Taglietti.
9: Aneddoti, racconti, ricordi, diagnosi sullo stato di salute della nostra società e in risposta applausi per Vittorino Andreoli che ha riempito la piazza a Bosco Chiesa Nuova. Il noto psichiatra è stato ospite al Film Festival della Lessinia all'interno della rassegna Parole Alte. In dialogo con il direttore artistico Anderloni nell'incontro Mecontito, Andreoli ha ripercorso la propria vita e carriera attingendo con divertente generosità dal dialetto veronese, la lingua radicata nella sua terra usata per decifrare la follia, per fissare le memorie d'infanzia nel libro Omeni, Done e Buteletti e per dare vita a geniali monologhi teatrali.

0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
3: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore è prevista nuvolosità sparsa con cielo caliginoso. Domani, venerdì 28 agosto, parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima domani sarà sui 34-35 gradi, la minima 24.
4: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: Buonasera, buonasera a tutti. Da Alessandro Di Pietro, il Verona sta sistemando l'impalcatura della sua rosa, tassello dopo tassello, da Cagliari, addirittura d'arrivo, ma veramente l'arrivo di Gabriele Zappa. L'avete già commentato sui nostri social, insomma, in lungo e in largo. Prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione del Verona in Serie A. Inutile dire che tutti quanti vorremmo che Zappa rimanesse al Verona per tanto tempo. Fatto sta che il Verona è stato anche molto rapido, perché quello che ci hanno raccontato è di una incursione velocissima da parte dell'Hellas, senza particolari condizioni, con condizioni meglio, che sono magari agli occhi del tifoso piuttosto leggere, no? Piuttosto liquide questo prestito con diritto che può diventare obbligo. Però comunque il Verona si è impegnato, poi tanti a dire sì, ma sono sempre dei prestiti, insomma in questo periodo non è il momento di essere così, di andare per sottigliezze, di guardare così a quello che può essere il particolare. È un giocatore del Verona per la prossima stagione? Sì, questo deve bastarci, insomma così è. Prima si impara a capire che il Verona è questo. Prima insomma si risparmiano tante arrabbiature, poi lasciatele a noi, perché poi dobbiamo noi rilevare quello che è o quello che non è il Verona. Però il tifoso può anche rimanere fermo sulla sua fede, sulla sua convinzione nei confronti del Verona. Gli abbonamenti parlano e parlano chiaro, e finisce lì. Talmente tanta euforia, fra virgolette euforia, che qualcuno sui nostri social, quello di fuori la pagina di Fuori Gioco semplicemente, ha confuso l'arrivo di Koné, che è un giocatore che verrà preso per la primavera. Koné un ivoriano che è in esubero alla primavera, viene preso per potenziare una linea d'attacco che ha latitato parecchio con il Cesena, 4-2-3-1 anche per Pavanel. Però a Cale non si è visto, e a Cale probabilmente partirà, visto che poi insomma credo che il Verona ne abbia anche le scatole piene di un giocatore che promuovi in prima squadra, che aspetti sempre, che mandi in primavera, che ti aspetti che in primavera faccia il diavolo a 4, invece poi si nasconde, come è stato anche Cale con il Cesena, così come è stato per tutta la seconda parte della scorsa stagione. Però vedremo, queste sono cose degli ultimi giorni di mercato, al di là del Padova, al di là di tutto, al di là di quella che sarà la conferenza stampa di Baroni di domani. Chiaro che Zappa sistema la fascia di destra, fra l'altro una fascia di destra che potrebbe essere anche irrorata da Bradaric nel momento in cui tornerà Frese. Lo stesso Zappa può fare un po' di tutto, può fare anche il centrale difensivo, soprattutto in una difesa 3. È un buon arrivo quello di Zappa, inutile nascondersi. Resta da capire che sarà di Belgali adesso, perché su Belgali c'è anche il Torino, Sassuolo, che resta lì un po' confinato alle solite cifre. Vedremo quello che riuscirà a fare il Torino con Belgali. È un vecchio amore, una vecchia passione quella del Torino per Belgali. Capiremo così da qui a domani, perché poi da domani in poi sarà giorno di partite, sarà giorno di Padova-Verona. Vi ricordo 21 il fischio d'inizio, dalle 20 la diretta di Radio Verona. 335 60 11 610 i vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta.

0: fatto zappa, ormai considerato fatto zappa, mettiamola così, il tifoso si è anche un po' arrabbiato perché che dirà, è indirizzato verso l'Avellino. Poi direte voi, perché Brunori va ad Ascoli, perché che dirà va ad Avellino? Devo dire che insomma poi inseguire che dirà è servito a poco. Devo dire che lo stesso che dirà non ha guadagnato nulla, nel senso che comunque voleva rimanere in Serie A e non mi risulta che l'Avellino giochi in Serie A. L'unica discriminante è che il Napoli voleva una cessione a titolo definitivo, lo stesso che dirà voleva, al di là che una squadra di Serie A, una squadra che potesse prenderlo a titolo definitivo senza sballottarlo destra e sinistra in prestito come è stato in questi anni. È andato ad Avellino, buon perché dirà, francamente non mi straccio le vesti perché dirà, credo non lo farà neanche il tifoso del Verona. Attenzione per la punta, si è parlato molto di Borrelli, però Borrelli dovrebbe restare a Cagliari. Borrelli che stanno cercando un po' tutti di incastrare in quelli che sono poi inneschi di mercato che inevitabilmente verranno velocizzati fra lunedì e martedì. Non ci dimentichiamo che poi giovedì il Verona va a Cagliari per giocare per la Coppa Italia. Fatto sta che Zappa potrebbe anche restare lì, restare a Cagliari, poi salire sull'aereo di ritorno per Verona e comunque iniziare con il Verona. Maresca, arbitro di Padova Verona, è un buon arbitro, chiede questo amico Alessandro. Francamente mi interessa poco, nel senso che gli arbitri sono tutti negativi quando c'è la designazione, spesso e volentieri sono negativi anche dopo la designazione e spesso anche dopo la partita, come se tutti quanti ce l'avessero con una società che non è solo il Verona, con tutte quante. Devo dire che insomma in questo momento parlare soltanto di arbitri è assolutamente stucchevole. Vista una trasmissione qualche sera fa, l'intenzionalità, la non intenzionalità, si è parlato mezz'ora di VAR senza mai parlare di calcio. Se questa è l'intenzione del sistema, perché questa fondamentalmente, parlare di tutto tranne che della pochezza del calcio che resta in campo dopo tutto quello che è il parlare, il dire, il fare, l'opinione, questo e quell'altro, francamente il VAR è anche un po' di troppo. Poi ognuno ha le sue priorità, qualcuno già dalla designazione vede sì, però al VAR c'è lui, ma alla VAR c'è quell'altro che 10 anni fa non diede un fallo laterale da cui poi si originò questo, quello e quell'altro. Francamente anche no, fatelo voi, non so chi lo fa veramente, credo nessuno, per fortuna, penso, spero. Però vabbè, non mi chiedete troppo degli arbitri. Mi confermi la trattativa con Mazzitelli? Piace, sempre quella, sarebbe un buon colpo per il centrocampo, Nicola da Quinto Veronese. Tra l'altro Mazzitelli che non resterà a Como, per fortuna il Como ne ha di più forti, per carità, quindi insomma fra insomma, inutile da Cugna, insomma tantissimi, quindi beato il Como. Fra l'altro la Sinigaglia, insomma, è virale anche un video con la musichetta della Champions, perché poi si deve allenare anche il Como, no? Anche il Sinigaglia, il mitico Sinigaglia. Qualcuno di voi è andato al Sinigaglia tanto tempo fa? Chiedo, perché poi ci sono quelle trasferte antiche di cui tanti sentono ancora il bisogno, sentono ancora la nostalgia, non soltanto perché è passato un sacco di tempo, però insomma non soltanto perché si era più giovani tanto tempo fa, però il Sinigaglia è uno di quegli stadi, no? In cui andavi sempre molto volentieri. Milton, Borgonovo, insomma quanti ricordi, no? Del mitico Sinigaglia. Non dico che dire avrebbe risolto i nostri problemi, però avrebbe fatto comodo soprattutto per 2 milioni. Ce ne sono tanti di attaccanti. Devo dire che in questo momento andare su uno o provare a pensare a quello che sarà il giocatore che vuole il Verona per l'attacco è un po' complesso, per questo siamo un po' reticenti a fare nomi, ma semplicemente perché è così, perché fino ad una settimana dalla fine del mercato c'è un tipo di mercato che è un mercato spesso e volentieri futile, un mercato che riempie poco, un mercato che è abbastanza astratto, e poi negli ultimi giorni c'è così l'incandescenza pura, quindi da lunedì mattina tutti al mercato in tutti i sensi, ma un mercato vero, un mercato frenetico, così mitizzato per 2 mesi all'anno, soprattutto d'estate, mitizzato da luglio fino a Ferragosto. Poi sapete benissimo quanto le date del mercato vero siano quelle da Ferragosto in poi, che poi tutti vogliono in un certo senso riempirsi la bocca di mercato o parlare di mercato, cifre, questo, quello, francamente rimane un po' questione astratta no, però non reale fino in fondo. Alla fine le trattative sono anche molto più veloci di quanto si dica, continui contatti, telefonate in corso, mail su mail, a volte è molto più asciutta. Mi vuoi, lo vuoi, non lo vuoi, questa è la cifra, sono troppi, sono pochi, e finisce lì, insomma, senza rimuginarsi, senza andare ad alimentare questo e quello. Su Mazzitelli siete in tanti a chiedere, ovviamente, ma è giusto che sia così. Il centrocampo, per quanto si possa pensare completo, con Lella che non ha ancora giocato, con Castanossa, con Bernede, con Le Borgni, credo che una giustatina la riceverà ancora, insomma, non necessariamente con Mazzitelli, ma qualcosa ancora si farà. Questo amico torna su una trasferta di Como, questa è bella, Francesca, ciao Ale, tanti anni fa, Como 1 Verona 0, pioggia e rientro con la cassetta dei Nomadi, forza Hellas, bellissima, questa è Francesca. Non ci dimentichiamo, io, fra l'altro, debuttai quanto dirette per Diretta Sport su Radio Verona proprio nella stagione sciagurata di Salvioni, poi conclusa per fortuna dalla mano di Sergio Maddè con le due punizioni di Adailton proprio a Como, quelle che diedero la salvezza ad un Verona che altrimenti, insomma, avrebbe fatto tanta fatica, avrebbe, insomma, aveva rischiato a un certo punto tantissimo. Gabrielloni del Como, è chiaro che ci sono tanti nomi, è chiaro che c'è questo asse forte con il Como, è chiaro che tutto può succedere. Gabrielloni è un po' una bandiera del Como, vedremo. Viene rinforzata la primavera, chiede questo amico, mi sembra non adeguatamente attrezzato dopo le cessioni per il campionato, nonostante un ottimo allenatore. Questo è Stefano da Verona. Oddio, Pavanel torna dopo un sacco di tempo, allenatore anche di comodo fra virgolette, perché comunque si lega molto a Sogliano, perché comunque è un uomo società, è un uomo di Sogliano in tutto e per tutto, non reclamerà mai nulla, perché ovviamente capisce quelle che sono le necessità della società, quelli che sono i limiti della società. Non è che il Verona ha ceduto in questo momento, il Verona ha ceduto soltanto Varegba su quelli che erano i primaveribili di questa stagione, anche se 2010 poteva anche essere trasferito nell'Under 17, invece giocherà con la primavera della Fiorentina. Il Verona ancora fuori Casagrande 2009, che ha segnato anche ieri nel 3-0 dell'Italia sul Kosovo, con la Italia Under 18 che ha ai giochi del Mediterraneo in Puglia. Quindi metteteci Casagrande. Non ha giocato Zanin con il Cesena, che è un giocatore molto forte, un giocatore molto bravo, che può andare soprattutto fra i tre della tre quarti, quella tre quarti che abbiamo definito anche un po' silenziosa, fra Bisoffi, fra De Rossi e lo stesso Akale. E poi non c'era Musat, che è un po' il centravantone preso dall'Under 18 del Torino, niente di particolarmente sconvolgente, però sicuramente meglio di Gardin, che viene dalla Primavera 2 del Padova. Poi è chiaro che c'è Albertini, che viene da un infortunio e non può essere al 100%, quantomeno come ritmo partita. Centralmente verrà aggiunto sicuramente Lucchetti fra i titolari, arrivato dal Frosinone qualche giorno fa. Tornerà Contarini in condizione, e non lo è in questo momento Contarini, anche se poi Iatta sulla sinistra ha fatto piuttosto bene. Quindi il resto è piuttosto sigillato: intra Bartolo, Cavazza e Peci in mezzo al campo, con Peci inamovibile, è stato capitano, giustamente, sono l'uomo più maturo del Verona, il buon Peci, italo-albanese, vicentino ma con origini albanese. Il resto è tutto piuttosto in divenire. I 2006 doveva uscire Simionas, tanti sono arrabbiati perché Simionas è uscito. Simionas, adesso io capisco quello che è l'aggredire fra virgolette la società perché c'è dei giocatori, però Simionas ha 20 anni, ha fatto la sua onestissima trafila con Under 17 e Primavera, è stato uno dei migliori giocatori l'anno scorso al centrocampo, di tutto il centrocampo, fra tutti i centrocampisti, non so se d'Italia, non credo i migliori, però è stato uno dei perni della Primavera, ha dato un grande contributo, è andato al Cluj, è tornato in patria, non fa valorizzazione in Serie C perché è straniero, credo che sia stata una buona cessione da parte del Verona. Poi personalmente sono contro, l'abbiamo detto anche ieri, al 50% sulla futura rivendita, così come è per Simonas, così come per tanti altri, perché facilita la cessione veloce quando ne hai bisogno anche di prendere poco, però poi ti garantisci, ti copri le spalle, c'è cioè il 50% sulla futura rivendita, perché comunque il giocatore magari potrà fare meglio o molto meglio di quanto non è stato fino a quel momento. Vale per Simonas, vale per tanti, però è qualcosa che usano ormai in tantissimi. Per il resto credo che dovesse uscire Simonas, dovrà uscire De Battisti, dovrà uscire lo stesso Vermesan, non so che sarà di Calabrese, con una fascia destra riempita allora che possa uscire anche Calabrese, così come erano i disegni della società. Vermesan dovrebbe rinnovare prima di uscire, potrebbe anche uscire e poi rinnovare, chiaro che se prima rinnova e poi esce tanto meglio. Grande Sergio Maddè, peccato che nonostante, scrive questo Gaetano, che due miracoli non gli abbiano mai affidato la squadra dall'inizio. Forse anche Maddè ha fatto un favore al Verona senza necessariamente volersi poi incastrare nel grande giro del calcio. Quel che ha fatto Maddè l'ha fatto splendidamente. Fra l'altro è bello anche vederlo in giro per Verona con la borsa della spesa, insomma, salutarti quasi timidamente, no? Quasi freddamente, giusto per così tenere le distanze da quello che è stato il suo amato calcio, quel calcio che naturalmente adesso vive semplicemente a modo suo, con grande leggerezza, col giusto distacco al di là dell'amore nei confronti dell'Hellas. Ci fermiamo la fascia, tra poco ancora in diretta, tanti tanti messaggi.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram. Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo. Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Cristiano chiede qual è la tua opinione sull'equilibrio della nostra squadra. Domanda un po' complessa, perché? Perché comunque personalissimamente qualcosa farei a centrocampo, qualcosa si farà in attacco, non necessariamente con la prima punta. Calcoliamo anche quelli che sono in questo momento gli esuberi, la dimensione di Sar, la dimensione di Mosquera, la dimensione di sé. Di Stezonienko, perché tutti hanno scritto colpo Stezonienko, francamente, insomma, vabbè che tutti sono colpi in questo momento, anche se De Pietro va al Bayern di Monaco, però non sono son colpi relativi, sono scommesse quella di Stezonienko, poi magari farà sfracelli, magari farà benissimo. D'accordo con Pagnon, da capire il peso di Arrui, peso di Bernede sulla tre quarti, perché poi Bernede inevitabilmente se l'ha trasferito a fare il trequartista. Ovvio che si è un po' spiazzato alla questione di Suslov. Il Verona non ha mai tenuto nessuno e continua a non trattenere nessuno a tutti i costi, nel senso, se arriva un'offerta stasera per Edmundson va anche Edmundson, se arriva un'offerta per Frese va anche Frese. La questione è che in questo momento ci sono tante, se poi il parametro è quello di una squadra che deve andare in Serie A, se poi il parametro è quello di una squadra che deve arrivare bene ai playoff, non voglio pensare che Verona possa stare fuori dai playoff, visto che i playoff vanno anche, si va fino all'ottava. Se questa è la condizione, allora può andare bene anche così. Per una certezza, per certezze ulteriori, è chiaro che serve qualcosa. A destra si è sistemata la questione, credo che possa uscire anche Oyegoke per una questione di plusvalenze, probabilmente anche Cham si prenderà un altro destro, fermo restando che poi Bradaric potrebbe fare il destro quando tornerà Frese. Scambieresti Suslo per Borrelli? Devo dire che non mi risulta che il Cagliari sia così così affannato e così smanioso di prendere Suslov. Borrelli, per quello che ci hanno detto, dovrebbe restare. Poi oggi resta, non so se martedì mattina Borrelli se ne andrà dal Cagliari. Chiaro che una ricetta che tutti quanti noi abbiamo sposato, quella di Borrelli, anche in maniera inerziale, anche senza che ci sia un fondamento, perché non c'è un fondamento, perché comunque Borrelli racchiude quelle che sono le caratteristiche dell'attaccante di peso, dell'attaccante che prende botte, dell'attaccante che riempie l'area, dell'attaccante che fa anche gol, che fondamentalmente è quello che cerchi anche inconsciamente quando sei agli ultimi giorni di mercato e senti di non essere al 100% quanto rosa. Poi magari è più importante coprire la fascia destra, come ha fatto Sogliano bene con Zappa, rispetto a quello che è un secondo attaccante che arriverà da qui a fine mercato, anche se non dovrebbe essere Borrelli. Ripeto, per quello che sappiamo noi, il Cagliari non vuole cedere Borrelli. Se arriva un'offerta anche per me, mi vendono, sì, ecco perché faremo parecchia Serie B, a meno che non si vada in C. Sampdoria Docet è salvata per il blasone, ricorderete tutto, no? Quello che è stato della Sampdoria, ha fatto la Sampdoria che ha fatto più di 20.000 abbonati, chapeau, no? Per il tifo sampdoriano, per quella che è la passione doriana, non soltanto perché c'è un gemellaggio storico con il Verona, bello, sono più di 20.000 abbonati in Serie B. Zappa è ufficiale? No, per l'attacco un Belotti svincolato, che se sarebbe una scommessa visti gli infortuni. È lì Belotti, Belotti è lì, Belotti è semplicemente lì. Il Cagliari si è lasciato bene col Cagliari, chiaro che gli infortuni, chiaro che l'infortunio non poteva dare grandi rassicurazioni al Cagliari. Il Cagliari ha deciso poi per lo scioglimento del contratto. Ma torna anche Barak, ma no. Allora, su Barak l'ha chiesto anche un amico prima, su Barak c'è una percezione che riguarda sempre quello che abbiamo sempre detto noi, fondamentalmente la differenza fra il giudizio su un giocatore per quel che è stato e un giudizio che è molto diverso per il giocatore per quel che è. Devo dire che il Barak che è oggi non è neanche lontanissimo parente del Barak che tutti quanti abbiamo noi in mente. Quindi il Verona non ha mai cercato Barak, nessuno ha mai del Verona alzato la cornetta per sentire i procuratori di Barak. Devo dire che chi ha in mano Barak sta cercando di piazzare Barak, allora sta vorticosamente buttando la voce in giro che Barak è comunque sul mercato, che comunque Barak è ancora bravo, eccetera eccetera. Però ditemi voi dove lo piazzi Barak in questo Verona, con tutti i giocatori che hai anche in esubero nella tre quarti in avanti, o comunque dal El Shaarawy magari da parte di Bobby Gol, ecco, magari qualcosa ce l'aspettiamo lì, non so, qualcosa di particolare da parte di Sogliano. Poi ripeto, un conto è il giocatore, un conto è l'incastro del giocatore nel blocco squadra. Francamente, insomma, l'esperienza insegna, credo che abbia insegnato anche voi quanto un conto sia la figurina dell'ultimo giorno di mercato, un conto è la figurina che si incastra o meno in un contesto di squadra. Se Belgali va al Torino, come faremo? Scrive questo amico, senza quella fortissima contropartita tecnica di Iannoni, dove troveremo un altro gregario specializzato nel riscaldare la panchina di qualche squadra di A, come già faceva in B? devo dire che gli annoni arriva o no, dice questo, chiede questo amico, insomma dipende da Belgali, dipende da Sassuolo. Iannoni è stato più in panchina che in campo, in effetti è stato sempre in panchina l'anno scorso in Serie A, ha giocato una sola partita da titolare, è stato spesso in panchina anche in Serie B, ha giocato 10 partite da titolare, era 2 anni fa, non è sicuramente un top, no? per la categoria, però qualcosa bisogna cercare, non credo che alla lunga il regista sarà Castanos. Si è idolatrato Castanos, è stato idolatrato, grande intuizione, straordinario, meraviglioso, francamente, personalissimamente, poi non so come la pensate voi, Castanos non lo vedo come regista da qui alla 38esima giornata di questa Serie B. Zappa sarebbe ottimo, bisognerebbe aggiungere un Mazzitelli, una punta centrale, se esce Suslov un altro trequartista. News nazionali e poi torniamo anche con i vostri desideri.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
8: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo, è fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Due persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola in una cittadina del Brandeburgo vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi 1 su 6. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Stasera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
10: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a €2,49. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. Lidl, vale davvero.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: 19.35, visto che ci siamo, le diamo tutte le avversarie delle italiane in Champions. Il Como anche del nostro Gianluca Falsini, che allenerà la primavera per lui un contratto pluriennale, non male. PSG, Barcellona, Manchester United, Real Betis, Siviglia, Lipsia, Feyenoord, AEK Atene e Lens. Lens che è proprietario del cartellino di Mattia Fortina, del portiere del Palermo, che è stato anche in prestito a Legnago, cresciuto nel Padova. Napoli, Arsenal, City, Bruges, Porto, Bodø/Glimt, Villarreal, Viking e Sabah. Roma con Real Madrid, PSG, Sporting Lisbona, United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e AEK Atene. L'Inter, Real Madrid, Liverpool, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Bruges, Stoccarda e Slovan Bratislava in casa. Fra l'altro il Como, giusto per parlare della squadra un po' più in questo momento PSG e Manchester United, non male per il Como. A proposito di Sinigaglia, ci sarebbe anche Morata svincolato, insomma qualcosa succede nelle ultime ore di mercato, credo che neanche Sogliano possa saperlo fino in fondo, sicuramente ne sa più di noi, però credo che si vada di rimbalzi fino agli ultimi minuti di mercato, sempre stato così, ma non per aumentare la suspense, semplicemente perché è così, o compri prima o compri dopo o compri dopissimo, cioè proprio alla fine. Ci sarebbe anche Morata svincolato, ma a parte gli scherzi faremo come l'ultima sessione di mercato prendendo svincolati disperati. Ma se disperati no, non disperati non credo. Fra l'altro Zappa arriva da parte di Franco, sì, Belgali se ne va o no? Beh, insomma, se nel momento in cui arriva Zappa hai la certezza ulteriore che se ne andrà Belgali, capiremo quello che è il peso specifico anche dell'offerta e dell'interesse da parte del Torino. Oggi tanti vi siete messi lì a commentare il passaggio di Ilic a Lecce, ricorderete anche quante ne avete dette, quante se ne sono dette a Ilic perché ha lasciato il Verona per quei 18 milioni ed è andato al Torino, poi non mi pare che sia diventato fuori classe del centrocampo, motivo per cui a volte si può anche vendere e si può anche essere contenti di aver venduto. Credo che nel computo finale non ci mettiamo adesso a cercare di capire se da operazione a operazione il Verona ci abbia guadagnato o perso a livello tecnico, però mi pare che insomma la bilancia penda a favore di Sogliano, sono più quelli che hanno poi non confermato fino in fondo quello che si poteva presupporre rispetto a quelli che poi hanno spaccato il mondo lontano dal Verona. Ci metto anche Casale, ce ne metto tanti, forse Zaccagni, però Zaccagni è una questione particolare, Zaccagni non era più giovanissimo, era andato in scadenza, Tinti aveva premuto perché andasse in scadenza, non si poteva così osare di più di quanto non abbia fatto poi il Verona. Insomma c'è questo messaggio che non è esattamente un complimento per Ilic, per ognuno fa la sua strada. C'è Alessandro, sicuramente andremo a concludere le ultime trattative nelle ultime ore di mercato, come sempre speriamo solo di non fare, però tanti faranno così e non soltanto il Verona, speriamo solo di non fare le figure degli ultimi anni con PEC in ritardo di un minuto dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno di mercato da parte di Alex, chiedete al Como che aveva di fatto preso Vermesan per la sua primavera, quando tutti quanti a pensare che Vermesan fosse così bravo da essere un giocatore da Como per la prima squadra, era soltanto per la primavera. Non a caso poi il Como di Buzzegoli, di Daniele Buzzegoli, allenatore adesso in seconda di Baroni, in primavera 1 non ci andò, ma non perché non arrivò Vermesan, oppure anche perché non arrivò Vermesan, ci ha dato quest'anno un ulteriore peso per la primavera del Verona, fra l'altro primavera che va a giocare lunedì in posticipo con la Fiorentina, un 16:45 al Viola Park, Fiorentina che è campione d'Italia. Poi per carità i 2006 non sono più così arruolabile come quelli del Verona, insomma non sarà la primavera spaziale dell'anno scorso, però rimane una signora squadra. Belgali per Oristanio sarebbe uno scambio niente male, o uno Zapata, dice questo amico. Ripeto, qualcosa uscirà, bene Zappa, dice questo amico. Fantacalcio, Como campione d'Italia, dopo Bawi e Cozappa, tanti cantanti al Verona per dare spettacolo, prima David, adesso Frank, vabbè insomma si scherza anche, bene Zappa, ora centrocampista e goleador di pari livello, però anche lì come si fa a bollare un mercato al martedì, al mercoledì, con una settimana alla fine delle trattative? Poi il fatto che sia arrivato Zappa non vuol dire che il Verona prenderà tutti i giocatori possibili e immaginabili per accorciare il gap con il Palermo, che mi pare piuttosto incolmabile, o per distanziare le pseudo concorrenti come la Cremonese e il Pisa, però non è che le altre stanno facendo chissà che cosa. Il Pisa ha inseguito tanto Pittarello, ma prende Pittarello, con tutto il bene che si possa volere a Pittarello, che noi stessi abbiamo conosciuto, chissà quanti di voi hanno visto i primi derby anche fra Legnago e Virtus, il primo in Serie C credo, no? Con Pittarello a fare a sportellate con Bondioli, vecchio capitano del Legnago, veniva dalla Luparense, è andato in C, dalla C al Cesena, adesso alla B, adesso è diventato uomo mercato di Serie B. Se il Verona prendesse Pittarello sareste contenti? Forse sì, lui certamente, ma sarebbe contento il tifoso dell'Hellas se arrivasse Pittarello, che pure ha giocato un ottimo campionato al Catanzaro, non lo so. Poi è chiaro che il giocatore di nome deve comunque essere in un certo senso più per la grande piazza, no? Chiaro che la grande piazza non può accontentarsi del giocatore che forse si diventa bravo, ha bisogno di uno bravo ma anche uno di nome. Magari il Pittarello di turno non incanta, poi magari farebbe benissimo anche Pittarello, però giusto per far capire, no, quello che è la questione anche delle altre, la Cremonese forse un po' più del Pisa. Il Pisa ha preso Confente per la porta, ottimo portiere per carità, ma non il Perin che ha preso il Palermo, con tutto il bene che possiamo volere forse anche di più di Pittarello a Confente, visto che poi Confente è veronese, insomma uno cresciuto nel Chievo, l'abbiamo visto crescere, l'abbiamo quasi accompagnato nella settimana di prova al Manchester United, però insomma non mi pare che insomma il Pisa stia facendo sfracelli. Sicuramente non è un gran mercato, dice questo amico, finora a parte mulattieri, leali, compagnone e anche aggiungo Cerbone, non è un gran mercato per tutti tranne che per il Palermo. Ditemi chi ha fatto veramente mercato, ditemi quale giocatore invidiate in questo momento alla concorrente o ad una concorrente che non sia il Palermo. Fra l'altro dovrebbe uscire da Cremona anche Baschirotto, a proposito di amici e a proposito di gente a cui vogliamo bene, perché insomma Baschirotto pare che insomma voglia la Serie A, voglia comunque lasciare la Cremonese. Vedremo che sarà a fine mercato, perché non riusciamo a prendere giocatori come Artistico o che dire, visto che a quanto sembra le cifre non mi sembrano così impossibili. Vogliono sempre prendere le occasioni dell'ultimo o le solite scommesse. Graziano da Negrar, l'impressione che il Verona spenderà però per l'attaccante. Credo che si possa andare su un giocatore diverso rispetto ad Artistico, rispetto a Khedira. Quindi vedremo. Francamente, ripeto, in questo momento è anche piuttosto improbabile capire quello che passa nella testa di Sogliano, perché è difficile capire come si sta muovendo il mercato in generale. Normale che qualche idea può averci la Sogliano, normale, io invidio Brunori all'Ascoli da parte di Matteo, però anche Brunori è quello della super stagione a Palermo o quello che poi si è lentamente sciolto? Beh, anche il Padova ha fatto un ottimo mercato, Ale, sì, ha fatto un ottimo mercato. Di Nardo alla Juve Stabia, dice questo amico, mi pare di sì, però non vorrei giurarci. Ciao Ale, invidio il Padova che sta facendo un buon mercato, Artistico un'ottima prospettiva, Mattia da Quinzano, però quanti sapevano di Artistico prima che facesse gol con lo Spezia? Quindi va tutto da sé, insomma io lascerei fare Sogliano, poi alle 20.01 di martedì ne parleremo. Suslov si risolve all'ultimo da parte di Franco, Sogliano spera prima, però è chiaro che Suslov è uno che l'ultimo giorno di mercato rischi di dover, così non dico regalare, però comunque offrire a destra e a sinistra. Ale, quindi che attaccante arriva? Un Giandon, questo è Franco, credo che quello che voglia Franco, no? Un pennellone, un giocatore capace di tener palla, capace di così muovere le onde in area. In questo momento l'attaccante è il giocatore meno capibile, meno prevedibile, meno intercettabile fra tutti, perché poi sapete bene quanto gli attaccanti si muovono alla fine, perché poi sono quelli che costano di più e quelli che vanno ad incastri. Io vi do un'altra variabile che per esperienza è stata la variabile che ha sempre accompagnato i miei personalissimi mercati, sì, risposta su Sogliano da parte di questo amico per Avere News, i miei personalissimi mercati subito dopo una partita di campionato, quando il mercato chiude, che ne so, il martedì e le partite ultime sono il lunedì. E devo dire che quello che sembrava spesso e volentieri, che spesso e volentieri è sembrato, poi è chiaro che non sempre Sogliano ti dica quello che succede o che voglia dirti o che possa dirti tutto quello che succede, qualcuno anche così indagato, chiesto magari anche legittimamente quello che è il nostro cercare attraverso notizie a destra e a sinistra, anche attraverso fonti dirette, dirette non, perché poi ripeto, non è che Sogliano debba dirti quello che succede, anzi Sogliano dovrebbe tenere così nascosto, no, quello che eventualmente è il giocatore, perché poi se esce può succedere che magari non dico che salti il giocatore, però l'ingaggio subentra un altro, anche se poi a questi livelli tutti conoscono ormai tutto, soprattutto fra gli operatori di mercato. Però in questo caso per spendere sull'attaccante dovresti andare, dice questo amico, su Adorante del Venezia, che è forse uno degli ultimi rimasti della categoria, mi sembra ambiziosa quella di Adorante. Sicuramente Che Dire era un sogno come artistico, ricordo che il puzzle si sta completando, poi le squadre economicamente potenti con i soldi fanno quello che vogliono, anche il Verona può fare quello che vuole con 25 milioni di paracadute, può fare quello che vuole anche e soprattutto con questa esigenza latente, con questa esigenza fortissima di tornare in Serie A, perché il Verona che non torna subito in Serie A non è un problema grande per i tifosi, è un problema grande, diventerebbe un problema grande soprattutto per Presidio, quindi Presidio è la prima a aver bisogno di tornare in Serie A per tanti motivi, economici soprattutto, per poter reinnescare un mercato che in B non può che essere così vantaggioso, non può essere così incastrabile in quelle che sono operazioni alla Belgali, operazioni alla Giovane, operazioni come tante altre. Fare poi calcio e mercato a inizio campionato è un disastro, perché la prima giornata uno la gioca nel Palermo, poi la seconda giornata va a giocare nel Pisa. Può succedere anche adesso, no? Giochi la seconda giornata in una squadra e poi ti ritrovi alla terza in un'altra. Dopo il Padova, vi ricordo, c'è Verona-Arezzo, 17-15, nell'Arezzo c'è il nostro Arthur Ionita, ricorderete, il Verona lo prese svincolato dalla Rau, fu un bel colpo da parte di Sogliano, è stato vicino al Chievo anche Ionita, ha fatto una bella carriera, anche la Triestina non ha mai mollato in quella che è stata poi la sciagurata stagione della Triestina, è andato all'Arezzo, sta facendo bene all'Arezzo, ci ha messo la firma anche sulla prima partita dell'Arezzo, giocatore forte, giocatore bravo, giocatore che credo valga la pena applaudire al Bentegodi, non so che sarà la reazione per Aniello Cutolo che tornerà da direttore sportivo dell'Arezzo, insomma è un sorriso semplicemente complice per il tifoso che sa bene quello che è stato il feeling e non feeling che si è voluto Cutolo più che altro, anche se magari in parte in risposta a quello che è stato il pensiero negativo da parte del tifoso del Verona dopo i gol sbagliati, un gol in particolare sbagliato nel doppio spareggio con lo Spezia nel 2007, poi lui ci ha messo il carico con quell'esultanza sguaiata nella partita con il Padova, il Bentegodi con tanto di corsa verso Mandorlini che non l'ha presa benissimo, poi fra l'altro ha messo in grande difficoltà Foschi, perché Foschi ogni volta che lo senti ti ricordi, ti dice, ma insomma io ero a Padova, vedere Cutolo che esulta con la maglia del Padova viene verso di me, è rimasto un po' male, perché poi Foschi è legato doppiamente, a doppio filo al Verona più di quanto non sia con il Padova, per tutto, con tutto il rispetto che si possa volere, che credo Foschi abbia nei confronti del Padova, però ricorda ancora di quel Cutolo che lo mise in serio imbarazzo andando proprio verso di lui, Cutolo dopo quel gol segnato al Bentegodi con tanto di esultanza senza senso. Io cercherei un bel centrale e sposterei il biondo là davanti, magari diventa il nostro bomber da parte di Andrea, riferimento a Davidovi. Se dovesse andare via, chi arriverebbe a Verona? Potrebbe succedere, sentito le parole di Baroni, abbiamo un piano B per un nuovo allenatore sperando che rimanga Baroni. Chiaramente non c'è un piano B, ma non c'è un'intenzione di Baroni di andarsene. Baroni ha semplicemente sollevato un problema che credo fosse assolutamente chiaro al Verona, c'è una rosa da completare. Da quando è mondo, da quando esiste il mercato, non mi pare che ci siano tante squadre che arrivino gli ultimissimi giorni senza troppi pensieri, ce l'hanno un po' tutti, ce l'ha soprattutto questa proprietà e ce l'ha soprattutto quindi Sogliano, niente di particolarmente sconvolgente, mi pare che sia uno dei tanti mercati, quelli che spesso e volentieri sono stati chiusi bene, vedremo questo è più importante perché parti dalla Serie B, quindi non devi salvarti in Serie A, devi salire in Serie B, insomma è più facile salvarsi in Serie A che andare in Serie A dalla Serie B, anche se questa Serie B non sembra così spaventosamente preoccupante. Il Presidio però si comporta in maniera controintuitiva, almeno per il momento, se volevano crescere l'investimento facevano prima tenere l'investimento, salire è più difficile, insomma mi ha letto un po' nel pensiero Franco, o ho letto io nel pensiero lui, però fatto sta che così è, fatto sta che più di così il Presidio non poteva fare, è chiaro che non ha potuto mettere in preventivo e non avrebbe mai voluto mettere in preventivo una stagione così, adesso andare di rincorsa è un po' più complicato, motivo per cui c'è margine per poter spendere, c'è margine per poter osare, c'è margine per poter chiudere al meglio il mercato. Poi oggi è così, domani se ne parlerà ancora di meno di mercato perché c'è la partita sabato, e i tre punti di agosto sono punti importanti, così come quelli di marzo, di aprile e di maggio, per quanto quelli di marzo possano avere un'incidenza diversa almeno nella classifica finale. Vedrete che arriverà un nuovo Bagui, dice Paolo. Per esempio, per me arriverà un ottimo attaccante, magari uno di quelli che non abbiamo mai visto. Mi piace la tua filosofia e il tuo ottimismo, Alessandro, ci conforti sempre, ma non è questione di confortare. Vi ringrazio, ma ripeto, i conti del mercato si fanno alla fine, quindi alle 20 di martedì capiremo chi c'è, non c'è, giudicheremo poi le rosa, l'operato di Presidio, ma soprattutto l'operato di Sogliano, perché poi quei giocatori inevitabilmente arriveranno, ci sono delle fish da spendere per Sogliano, Belgali, Suslov, Moschera stesso, quindi ce n'è di margine, c'è una lista poi da completare, c'è quella lista senior dei 18 giocatori che va anche svuotata per poterla riempire con i giocatori in questo momento che insegue ma che non è ancora preso, quindi c'è un lavoro supplementare per Sogliano al di là di quello che è il mercato in entrata, al di là di quello che può essere Suslo, al di là di quello che può essere Belgali. Aspettiamo stasera, perché poi il mercato si fa anche di notte in questi ultimi giorni, si fa spesso e volentieri di notte, si fa di notte soprattutto in questi giorni, quelli di fine mercato, quelli in cui sì, hai un occhio per la partita, ma l'occhio del direttore sportivo non può che essere soprattutto verso quello che ti serve, verso quello che devi prendere. Moschera in uscita, credo di sì, fra l'altro è infortunato, fra l'altro tanti si stanno chiedendo perché non parlate di Serdar, però c'è poco da dire di Serdar e c'è poco in questo momento da pensare a Serdar come a un tassello fondamentale del prossimo Verona. Perché? Perché rientrerà per ottobre, almeno così con un'autonomia discreta, poi bisogna capire come entra in campo, è stato spesso un giocatore preoccupato quando ha fatto terapia conservativa al ginocchio, poi ha deciso di operarsi. Ha perso un sacco di tempo, questa è la verità. Serdar, fra terapia conservativa, fra preoccupazioni in campo, fra gamba che tirava indietro, fra la necessità di intervenire poi chirurgicamente il 23 di febbraio l'operazione, quindi che giocatore ritroverà il Verona? Punto di domanda, per quanto possiamo tutti quanti pensare che il miglior Serdar sia un giocatore che spacca gli equilibri della B. Posso rientrare nella lista senior a 61 anni? Assolutamente sì. Pensate che gli under sono anche i 2003. Pensate se si under a 2003, pensate come siamo messi, però questo è, la stessa primavera ormai non è più un under 19, un under 20, e quindi poi ci si lamenta che negli altri paesi debuttano i 2009, i 2008, eccetera, eccetera, del Sissé di adesso, insomma è stato pontificato come se fosse un ragazzo di 12 anni che gioca nel Milan. Sogliano deve andare in analisi a fine mercato, sono i soliti mercati dei direttori sportivi, è chiaro che c'è qualche frenesia in più in questi ultimi giorni, ma è tutto piuttosto scontato, credo in analisi debbano andare un po' tutti, se e come suggerisce questo amico di direttori sportivi comunque presi da tanto lavoro soprattutto alla fine. Sogliano, dice questo amico, dovrà inevitabilmente fare un buon lavoro a mercato, chi lo compra in questo momento che è infortunato da parte di questo amico su Moschera, il dubbio è quello, ci sono può esserci un po' di interesse nella MLS per Moschera, però tutto quanto in questo momento da definire. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, un 19:54, aspetto quest'ultimo SMS da parte di questo 3 e 4 8, manca un mental coach da parte di questo amico, vabbè, insomma il Verona non ha però uno psicologo, chiesto l'anno scorso, ci avete chiesto, abbiamo chiesto, non c'è una figura, un mental coach, uno psicologo, così questo amico dice c'era Vittorino Andreoli a Bosco, vabbè, insomma facciamo fare a Vittorino Andreoli quel che è più importante, insomma di far psicologia a giocatori di calcio e tanto più a direttori sportivi. Grazie a voi tutti, 19:55, ultime di cronaca, ci risentiamo domani con Baroni, sintonizzatevi sempre sulle nostre frequenze, sulle nostre pagine Facebook, quella di Fuorigioco per le news di mercato, anche di notte, perché poi veramente il mercato si fa anche e soprattutto di notte, soprattutto in questi giorni. Buona serata, ultime di cronaca adesso a tutti voi da Alessandro Di Pietro.
13: Su Radio Verona, Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
14: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
15: E quale sarebbe la solita merenda?
16: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
14: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
17: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
18: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
19: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: In 5 giorni di terapia intensiva neurochirurgica al polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento non ci sono stati segnali di attività cerebrale. In serata verranno staccate le macchine che hanno mantenuto l'attività vegetativa di Youssef, 18enne di Castagnaro, colpito a morte con una bottiglia in testa nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di via Mantovana a Ceria, al culmine di una lite tra coetanei di origine magrebina. Questa mattina in carcere Montorio è stato inoltre sottoposto a interrogatorio di garanzia l'autore dell'omicidio, durante il quale il giovane ha ammesso il gesto, raccontando le fasi in cui si è svolta l'azione. Si è trattato, detto, di una reazione spropositata nella quale non immaginava conseguenze del genere.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
6: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura il carnevale, perché tra fondi contesi e scontri istituzionali ora il Bacanal prova a voltar pagina. Il servizio di Alessandro Delrico.
4: Il carnevale volta pagina. Valerio Corradi non è più presidente del Bacanal del Gnoco. Lo ha deciso il consiglio direttivo, accogliendo la disponibilità dello stesso Corradi a rinunciare alla carica. Nello stesso tempo sono stati azzerati tutti i vertici, in modo da dare un segnale forte di discontinuità con il passato. Troppe le polemiche, troppe le questioni aperte, soprattutto quelle di natura economica. La sua gestione, durata una decina d'anni, ha indubbiamente fatto crescere l'importanza della manifestazione, tanto da diventare presidente delle maschere italiane, consolidandone anche la dimensione internazionale. Però il suo cielo si era oscurato d'improvviso un paio d'anni fa, dapprima le contestazioni per un venerdì gnocolar spostato a causa del maltempo dal suo giorno storico, poi la decisione del ministero di negargli i contributi per due edizioni già svolte con i soldi già spesi, e se per il primo caso si è visto dare ragione, per il secondo bisognerà attendere la sentenza del TAR il prossimo ottobre. In ballo c'è quasi mezzo milione di euro. Corradi ha risposto aprendo un contenzioso. Insomma, i rapporti tra le parti sono diventati così tesi che a Palazzo Barbieri hanno deciso di far organizzare ad Alti la grande sfilata di carnevale, per la prima volta senza la gestione del Bacanal. Per uno sblocco, in comune aspettavano un passo indietro che Corradi adesso ha deciso di fare. Nuovo il direttivo, nuovo il presidente, Stefano Rettondini, già sire del carnevale veronese nel 2000. Corradi non tiene per sé cariche. Da capire se la sua uscita è reale o se rimane dietro le quinte attraverso persone di fiducia. Sarà determinante per capire se l'organizzazione della sfilata 2027 potrà tornare in capo al Bacanal.
6: Sabato mattina a pulire dai rifiuti l'area di via Einstein sarà una squadra di volontari speciale nell'ambito dell'iniziativa Riscattiamoci. Nel servizio di Giovanni Salvatori, Stefano Gregoletti, presidente dell'associazione Riscattiamoci.
7: Un'opportunità per chi ha avuto percorsi difficili di vita di reinserirsi in società o semplicemente rendersi utile per la collettività, unita ad un servizio reso alla città. È l'iniziativa Riscattiamoci che sabato prossimo porterà una cinquantina di persone a raccogliere rifiuti nelle vie e nei parchi adiacenti al parcheggio di via Einstein. Siamo in zona Larizza dalle 9 alle 12 del mattino e vede coinvolte varie realtà del territorio, dall'associazione Liberi Liberi che coopera con comunità e realtà ad Attiviamo Verona.
8: Attiviamo Verona come attività va a raccogliere rifiuti abbandonati per le nostre città, per le nostre vie, per i parchi. E il 29 agosto abbiamo ideato questa prima uscita di questo progetto in via Albert Einstein, dove parteciperanno tutti questi ragazzi e che si daranno da fare per la nostra società.
7: Almeno una quarantina di volontari coinvolti tra richiedenti asilo e persone che seguono percorsi in comunità e altre associazioni del territorio, ma la mattinata civica è aperta a chiunque volesse unirsi e partecipare.
6: I robot non sanno dire ti voglio bene, questa è la diagnosi dello psichiatra Vittorino Andreoli intervenuto ieri sera al Film Festival della Lessigna, dove ha parlato dello stato di salute della nostra società ma anche della bellezza del dialetto. Lo sentiamo nel servizio di Matteo Taglietti.

0: con chi fa parte, l'appartenenza. Ecco, però il dialetto ha la capacità di creare, di esprimere delle parole che trasmettono i sentimenti, le emozioni, e non se ne può più di comunicazioni, che ormai non c'è la differenza tra una comunicazione di un uomo e una comunicazione di un robot, perché non trasmettono i sentimenti.
1: E anche i giovani, come i robot, faticano ad esprimere emozioni.
0: Qual è il limite dei giovani oggi? Che sanno parlare, ma non sanno esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, ed ecco i comportamenti patologici.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore è prevista nuvolosità sparsa con cielo caliginoso. Domani, venerdì 28 agosto, parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima domani sarà sui 34-35 gradi, la minima 24.
3: Radio Verona, flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Il primo derby della stagione del Verona a Padova, per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucanio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
8: In collaborazione con...
9: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Iscrizioni aperte fino a luna di notte.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Nelle prossime ore è prevista nuvolosità sparsa con cielo caliginoso. Domani, venerdì 28 agosto, parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima domani sarà sui 34-35 gradi, la minima 24.
1: Radio Verona, flashback.

Radio Verona, la tua musica.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.

0: Verona, Radio Verona.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
0: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio Verona.

0: sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme.

0: È l'una e due minuti.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.